Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 4:32:10, quindi siamo qui in diretta questa mattina, 27 maggio, per stare con voi fino alle ore 7. E allora, fino alle ore 7 che faremo? Avremo intanto Marco, credo, poi dovremmo avere anche gli altri amici che si svegliano alle 5:15 e poi avremo le presentazioni dei nostri cantanti che si presentano, dicono cosa fanno, fanno ascoltare i loro nuovi e vecchi brani che sono legati alla loro vita. E a proposito di questo, se avete anche voi un brano conservato da qualche parte, lo volete mandare in formato MP3, lo potete mandare qui a me, io lo sento se si può mandare, ma noi mandiamo tutto perché giustamente l'espressione libera nostra è, quindi mandateci un brano se volete, noi ve lo mandiamo con una breve presentazione e noi lo mandiamo. E naturalmente salutiamo le nuove radio che si sono collegate con noi da qualche giorno: Radio Mare Italia, poi Radio Blinco Blanco, Radio Teramo e poi Radio Teleterme Vigliatore TV. Queste nuove radio che sono con noi e da qualche giorno, facciamo loro un saluto e facciamo loro un applauso. Ecco. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio. Buongiorno a Marco Antonio. E a questo punto salutiamo le radio con la voce di Angela Ricciardi.
1: Dare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, radio condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

E questo è il primo brano di Ersilia che ci ha mandato il messaggio alle 3:20 la sera di Miracoli. 4:37, 2 secondi. Intanto che proviamo anche Marco Roma.

tornatore, grande attore regista, tornatore. Tanti auguri, buon compleanno a Giuseppe Tornatore da Marco Roma. Tanti auguri a te. Buongiorno. Io che vorrei guardarti negli occhi, addormentarti tra le mie braccia, chiamarti amore. Buongiorno da Marco Roma.

0: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
1: Buongiorno.
0: Eccoci. Ecco.
1: Allora, sai che questa mattina si sono svegliati la coppia più bella d'Italia.
0: Sì.
1: Camminano con Leonora. Voglio giungo, eh?
0: Ah, si è svegliata la coppia più siamo la coppia più bella,
1: la più bella del mondo.
0: Allora.
1: Hanno fatto anche la foto profilo insieme identica.
0: Sì.
1: Anche la colonna. Na, na, na, na, na. Questa è per Damiano Leonora?
0: Sì, sì. Eccola qua, allora. Dove? Ma ci sono?
1: Abbiamo suonato la coppia più bella del mondo, Damiano e Leonora, che è scesa giù. Damiano, ok, è riscesa. E Giuseppe ha suonato col pianoforte. Siamo la coppia più bella del mondo.
0: Siete la coppia. Siete.
2: Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ecco, insomma, svegliarsi alle 4:40 di mattina non è da tutti. Insomma, diciamo solo Marco Roma e io, insomma, che ci svegliamo ancora prima per essere qui. Siamo insomma, 3:30.
2: Io pure, è dalle 4:10.
1: Allora, Damiano,
0: sì.
1: Giuseppe Damiano, quando lui
0: si sveglia così
1: viene radio, si sveglia così bene in radio con noi,
0: sì.
1: Lui è felicissimo, lo dice a tutti, eh?
0: Ah, ecco, perché poi, poi fa ascoltare le repliche dopo durante il giorno.
1: Sì, lui va a ascoltare le repliche,
0: scrive su Facebook, andate, ascolterete me che mi hanno dato il buongiorno anche con il brano suonato al pianoforte, insomma, scriverà tutto oggi, allora.
1: Sì, Giuseppe suonato sul pianoforte, siamo la coppia più bella del mondo, dedicata a Leonora con Damiano. Bellissimi applausi, Damiano, della suonata Giuseppe per te.
0: In diretta subito, andiamo con l'applauso.
1: Diretta, guarda, è spettacolare.
0: Vabbè, no, quando...
1: Anzi, vabbè, questa mattina si sono degnati di venire.
0: Stamattina?
1: Si sono degnati di alzarsi per noi.
0: Noi li ringraziamo perché giustamente non è da tutti svegliarsi alle 4 di mattina per essere in diretta con noi. E poi per ricordare che oggi siamo ad Anzio.
1: Oggi Anzio, città di Anzio, porto di Anzio, città di Nerone.
0: Ecco, il tempo è bello oggi, sì, caldissimo.
1: Oggi è bello.
0: È caldo.
1: Anche se qua per Roma porta pioggia fine settimana, dice venerdì, penso, sabato, giovedì, non ho capito quando.
0: Ma speriamo di no, cioè, speriamo che non ci sia questo caldo intenso, perché ieri qui a Milano abbiamo avuto 36 gradi e anche oggi.
1: No, a Roma ieri era 38 gradi, era assurdo, è stato.
2: Ma qua a Roma fa ancora più caldo.
1: 38 infatti, 38 ieri.
0: Ma la pianura patata è ancora più calda, ragazzi.
1: No, quella del fatto della pianura patata, quella è Damiano, e lui che è uno sciupa femmina. Lui.
0: Sì, e allora, quindi oggi... Bene.
1: Una persona mi ha detto, è fidanzato una settimana.
0: Cosa è successo? Abbiamo perso Marco?
1: No, sto qua.
0: Hola. Sì, sei arrivato già sul posto di lavoro tu, Marco, o ancora no?
1: No, oggi sto un po' di ritardo, ancora no.
0: Però sai che non si sente per niente la tua macchina in moto, sembra che sei fermo.
1: Pensa, invece sto camminando.
0: Invece si sente proprio perfetto. Bene,
1: meno male, vabbè, perché oggi ho il telefono nuovo comunque.
0: È un telefono nuovo oggi.
1: Sì.
0: Un iPhone 17, cos'è?
1: Il 17, sì, 17 Pro Max, l'ultimo.
0: Pro Max, quello che vuol dire che sembra un libro praticamente.
1: Sì. È l'ultimo quello grande, perché mi piace il telefono grande.
0: Sì, manca sempre per vedere.
2: C'è una cabina telefonica pure.
0: Sì. Vabbè, io c'ho quello un po' più piccolo, ma mi ha fatto disperare per togliere i codici, mettere il viso, perché non mi riconosceva mai il viso. Ho dovuto l'altra
1: volta. A volte lo sai pure stamattina, non ha riconosciuto il viso, devo mettere il codice.
0: Sì, ma
1: per sbloccarlo.
0: Poi per me ogni volta. Infatti ho dovuto togliergli il codice, tanto quando te lo rubano in qualsiasi momento.
1: Oggi bravo.
2: Tanto lo porti,
1: ma tu
2: lo sbloccano.
1: Ma sì, con la diciamo col cellulare c'è l'opzione di, diciamo, braille, così, no?
0: C'è l'opzione voice over anche, sì, anche sì, io che conosco il braille riesco a scrivere i messaggi col braille, con
1: bello sì, bellissimo.
0: L'avevo formattato all'inizio e mi scriveva senza la R, poi ho dovuto rifarlo di nuovo e qualcuno da Be My Eyes, quell'applicazione che usiamo per non vedenti, che ci date una mano a distanza, siamo riusciti a mettergli il puntino braille, anche se adesso c'è qualche altra defianza, meno cosa, comunque e adesso, altrimenti ogni volta che dovevo mandare il messaggio di Dennis che ci mandava il WhatsApp dovevo avere tolto il codice, altrimenti non faceva sentire la trasmissione in diretta.
1: Certo.
0: Adesso l'abbiamo un po' sbloccato. Ragazzi, sono le 4:48 e 35 secondi, alle 4:44 facciamo i saluti in genere.
1: Devo fare...
0: Sì. Facciamo i saluti in genere a TM3 Nord, Bimaesi, le ricercatrici, volontari della Croce Amica Caserta, Celeste, Ernesto e anche Dennis. E poi è il momento di fare l'indovinello e ricordare che questa sera saremo alle 20 di sera, con 20 di sera direttamente dalla Thailandia, quando lì è l'una di sera, avremo il nostro amico Emanuele Calmo. Quindi adesso a voi.
1: Hola, grande Emanuele Calmo.
2: Guardo la luna, guardo le stelle.
1: Emanuel senza la I finale, Emanuel
0: Calmo, vabbè.
1: Sì. No, l'ho sentito ieri, abbiamo fatto una prova tecnica, intervista.
0: Ecco,
1: e quindi sì.
0: Quindi questa sera voi iniziate a sintonizzarvi intorno alle 19:50, noi alle 20 di sera in punto entreremo in onda con voi.
1: Entreremo in onda, sì. Noi, io e Giuseppe alle 19:50 già siamo collegati con lui in privato.
0: Sì, noi ci colleghiamo
1: intanto. Facciamo 10 minuti fuori diretta.
0: No, noi facciamo semplicemente 10 minuti fuori diretta per sentire, per fare sì che arrivi al meglio la trasmissione, ecco, con le voci, perché sapete bene che ogni linea, ogni voce deve essere collegata un attimo prima, altrimenti deve essere incupita o scupita dai vari.
1: E prima della diretta facciamo la prova audio.
0: Sì,
1: come
0: sì.
1: Stai? Come ti senti?
0: Come ti senti?
1: La voce?
0: Sì, infatti.
1: Come tutti i cantanti prima di scendere sul palcoscenico.
0: No, ma poi anche la situazione ambientale, insomma, bisogna sempre aggiustarla un po' prima, un po' dopo per i vari.
1: Normale.
0: Ecco, sì. Bene, tutto allora, normale. Dunque.
1: Allora. Pronti nel mio indovinello mattutino?
0: Ma ti ha aiutato anche Damiano oppure...
1: Allora, no, Damiano no, praticamente questa è una canzone che stamattina ha scelto Damiano e non possono fare l'indovinello, cioè Damiano non può farlo perché questa canzone l'ha dedicata ad Eleonora.
0: Ah, ecco, quindi sì.
1: Quindi però, già sono due o tre giorni che mi ha mandato in privato la canzone.
0: Però io e Eleonora possiamo farlo l'indovinello.
1: Sì, tu e Eleonora potete fare l'indovinello, Damiano è escluso.
2: Guardo le stelle.
3: Guardo Damiano che fa le frittelle.
1: Guardo la tavola apparecchiata.
3: Guardo Damiano che fa la frittata.
1: Questa è mia, l'ho inventata io.

0: palcoscenico, perché è stata una sorpresa un po' per tutti. La passione della musica l'ha portato
1: molto
0: fino
1: lontano.
0: Qua, molto lontano.
1: Non ha vinto niente in questi ultimi anni, cioè giovane.
0: No, non ha mai vinto niente negli ultimi 10 anni che lui è famoso. Cioè, tipo, come tutti fanno Sanremo, ma lui non ha fatto niente fino adesso. Perché non lo so, anche se lui ha sempre meritato la vittoria. Però lui comunque, secondo me, ha vinto sulla strada, ha vinto sul palcoscenico, perché penso che, secondo me, nulla toccando a nessun artista che io amo, ma a lui io l'adoro, per me è quello più importante d'Italia, secondo me. I numeri parlano, eh? I numeri,
1: cioè, costa,
0: infatti,
1: cose.
0: Infatti dopo Vasco Rossi, lui è quello che farà il grande evento il 4 luglio a Tor Vergata a Roma.
2: Allora, un altro indizio, ha fatto anche il concerto a Circo Massimo.
1: Rafael, sì. Gualazzi?
0: No. Però a Tor Vergata farà 250.000 persone. Ti aiuto con il titolo, eh? Allora vado, eh?
1: Sì.
0: Se non è giorno.
1: Se non è giorno, è sera.
0: E se non è sera?
1: È notte.
0: È notte. E
1: se non è notte.
0: E cosa succede quando tramonta?
1: Quando tramonta il sole?
0: Cosa arriva?
1: Arriva la sera.
0: E a fianco alla sera, nel cielo, cosa c'è illuminato?
1: Una stella.
0: Bravo. Quindi questa è una parola del titolo.
1: Stella. Però ha detto che non ha vinto niente, quindi.
2: No, ha vinto allora.
0: Vabbè,
2: non ha vinto Sanremo Giovani.
0: Vabbè, di grande non ha vinto niente.
1: Ah, ecco, allora è ultimo allora.
0: Il titolo della canzone.
1: Il titolo L'ultima stella?
0: No, si chiama così.
1: La prima stella.
0: Ah, no.
1: Piccola stella. Ci ho preso.
0: Sì, bravissimo. Applausi.
1: Applausi a piccola stella. Però, cioè, il fatto che, sai cosa mi ha disorientato? Io ho pensato già subito a Ultimo, ma ha disorientato il fatto che non ha vinto niente, però effettivamente se
0: classificato... No, allora lui ha vinto il ballo delle incertezze, Sanremo Giovani 2018, vabbè, Sanremo Giovani, io parlo di così grande, come lui ha comunque provato a fare i Sanremo proprio, e sì, l'ha arrivato quarto, come è arrivato,
1: Sì,
0: anche se lui meritava... Però lui ha vinto fuori, ha vinto sulla strada, quindi
1: ecco. Allora,
0: penso che non toccando a nessun cantante, lui è attualmente il top.
1: Allora Damiano dice ad Eleonora, visto che l'ha preparato per 3 giorni, piccola stella, evviva. E allora ragazzi, ci sentiremo verso le 6:50 oggi, forse anche lo zio Raff da Genova. E allora ricordiamo però che questa sera 20 di sera Emanuel Calmo calmamente sarà con noi. Voi ci sarete, Damiano e Eleonora? Sì, come del resto anche mercoledì scorso siete stati con...
3: Sì, certo.
1: Bene.
0: Poi gli mandiamo lì il link e il numero telefonico se vogliono intervenire in radio, di
1: salute. Se vogliono salutare direttamente, ecco, sì. E allora andiamo con piccola stella Ultimo. Ragazzi, grazie, buona mattinata e ci sentiamo dopo. Se avete qualcosa da comunicare, avete il numero, l'altro numero. Però,
0: allora 6:50 dopo.
1: Sì, a dopo ragazzi. Okay. Ciao ragazzi, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di DVD e Disabili International Radio, ogni tanto abbiamo sempre Gabriele che in qualche maniera peschiamo di qua e di là. Oggi siamo addirittura a Bologna, nella sua casa, e ci racconterà invece cosa fa di bello quando ha un po' di tempo libero, a parte gli scacchi, a parte lo showdown, a parte che altro fai?
2: Le terme.
1: A parte le terme, sono visti l'altra volta.
2: Buongiorno a tutti intanto, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Ecco, oggi ci parli di quelle che sono i passatempi?
2: Ma sì, volevo raccontare a chi ci ascolta di questi dei giochi, no? Il mondo dei giochi è tipicamente appannaggio di chi vede, perché sì, si chiamano videogiochi, perché uno sta lì, guarda il video e gioca. In realtà non è proprio così. Già nel 2023 sono usciti tre titoli importanti, fatti per tutti, che però implementano anche delle funzioni di accessibilità. Giusto per informazione, sono The Last of Us, sono Forza Motorsport e sono Mortal Kombat 1, che hanno pur avendo il video ed effetti sonori bellissimi da cinema, hanno anche dei suoni che aiutano chi non vede a giocare quasi alla pari con un vedente. Ma oggi ti racconto di un simulatore di volo accessibile al 100%, scritto da Stephen Kiss, che è un ragazzo di Bratislava, slovacco, che è un appassionato di aeronautica, probabilmente è stato pilota, io adesso non lo conosco bene. Poi ha perso la vista e deciso di condividere il suo interesse programmando da zero un simulatore di volo, ma parliamo non di un gioco, proprio di un vero e proprio simulatore, cioè prima di poter decollare c'è da studiare parecchio. E è un si gioca con un computer Windows, è tutto fatto in audio e braille, c'è una mappa del mondo reale, quindi
1: uno deve avere comunque una tastiera braille, deve avere
2: basta una tastiera barra normale. No, la barra braille aiuta ma non è indispensabile, basta la sintesi.
1: Quindi,
2: perché ci sono tutti i tasti, quello per leggere l'altimetro, quello per leggere l'orizzonte virtuale, quello per sapere su che nazione sei, la direzione, la quota, la velocità, la potenza dei motori, i flap, i carrelli, i passeggeri imbarcati, è tutta una lunghissima lista di
1: opzioni.
2: Ci sono un centinaio di aerei, ogni aereo ha le sue caratteristiche, c'è da prendere una licenza, bisogna fare un training prima di poter avere la licenza per determinati aerei, fare un determinato numero di volo, di ore di volo, e dopodiché funziona tutto come succede sugli aerei civili, non militari, civili. Qui se proprio ti danno i voli tipo Bologna-New York, tu devi imbarcare i passeggeri, studiare la rotta di volo, i waypoint, i fari, i percorsi di avvicinamento, le torri di controllo, l'attraversamento delle nazioni, il carburante, gli scali, eccetera, e condurre in porto il tuo volo. E tutto questo fino a prima che uscisse questo Eurofly 3, si chiama Eurofly con la Y finale 3, era appannaggio esclusivo dei vedenti, vedenti non avevano niente di simile.
1: Quindi si va sul sito, si fa
2: www.eurofly.stefankiss.sk, o se no meglio si cerca con un motore di ricerca, si scrive in Eurofly 3, si scarica, il gioco è ancora in versione beta, significa che non è ancora finito, ha ancora qualche difetto e qualche cosa non è stata implementata, ma a giugno o luglio dovrebbe uscire la versione definitiva, è in italiano e è gratuito.
1: Ma quindi perché un non vedente? Che la domanda che farebbe chiunque, che non vede, che deve fare del volo, perché deve simulare questo volo?
2: Ma innanzitutto perché è una cosa che prima non si poteva fare e adesso si può fare. Poi ci sono non vedenti appassionati di qualsiasi cosa, sicuramente ci sono anche quelli che a cui piacerebbe provare l'emozione di condurre un aereo, e questa cosa la rende possibile.
1: E tu invece cosa hai fatto? Stai già volando da...
2: Sì, ho finito il training, ho preso tutte le 9 licenze per tutti gli aerei possibili, partendo dal Cessna, arrivando al 787, che è il più grosso che c'è nel gioco, e adesso sto scarrozzando i miei passeggeri virtuali da un capo all'altro del mondo.
1: Quindi sei già un pilota esperto?
2: Sono un pilota esperto.
1: Ecco, ma le fasi per arrivare fino a guidare le devi fare, che ci sono degli esaminatori, c'è qualcosa di automatico che ti dice sì, hai superato la prova oppure
2: allora no? Quando fai degli incidenti vedi il listino con tutte le cause del perché ti sei schiantato, che danni hai combinato, quanta gente virtuale hai ucciso, eccetera. Ecco. E poi ci sono dei gruppi di supporto, ci sono due mailing list e un gruppo WhatsApp gestito da me, con tanti non vedenti italiani iscritti che giocano a questo simulatore, e quindi lì i nuovi che arrivano cominciano a fare ogni sorta di domande, noi li aiutiamo, li accompagniamo.
1: Okay. Quanti sono i non vedenti iscritti in questo Eurofly?
2: Quindicina forse,
1: quindi che insomma già è un bel numero. Bene, allora vogliamo tutti con Eurofly 3, i non vedenti che vogliono provare questa esperienza, ma anche le persone vedenti se vogliono, è accessibile a tutti.
2: Welcome on board.
1: Eccoci qua, io ti ringrazio per essere stato anche oggi con noi e ci sentiamo una prossima volta, perché tanto hai tante perle di saggezza. A presto, Gabriele.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: A voi, un abbraccio.

National Radio, sono Andrea Bacco Olivieri e voglio presentarvi Raven's Cry. Raven's Cry è il primo pezzo del mio album Fjords Calling, autoprodotto e distribuito dal grande Marco Gatti, l'etichetta Artisti Online. Il brano parla di questi corvi che poi rappresentano il destino, quindi questo destino oscuro che piange guardandoci dall'alto, distruggere il nostro pianeta e la nostra vita giorno dopo giorno. Il brano è interamente suonato, composto, arrangiato e cantato dal sottoscritto. Spero vi piaccia. Altri brani in arrivo, l'album è solo all'inizio, Fjords Calling.

Vincenzo Magliozzi e oggi voglio presentarvi un brano che ho scritto qualche anno fa dal titolo Non ci avrei pensato mai. Esse è un brano pop romantico ispirato alla storia di un personaggio letterario che è Dorian Gray. Come sapete, Dorian Gray è un personaggio misterioso poiché era eterno giovane a causa di questo quadro che nascondeva in soffitta, e proprio il fatto di nascondere qualcosa all'altra persona mi ha portato a scriverlo anche nei versi della canzone, questo lato, perché ognuno di noi ha qualcosa da nascondere, ha un lato opposto che molte volte non mostriamo. E quindi questo mi ha spinto a scrivere una canzone che parlasse di amore, ma nonostante ci siano delle imperfezioni, nonostante ci siano dei segreti, l'amore vince sempre alla fine. E quindi ci tenevo a farvi ascoltare questo pezzo, a questa dedica d'amore ispirata appunto al lato più nascosto di noi. E un bacio a tutti e buon proseguimento.

vita guarisce se lo vuoi. Ogni amore rinasce se non muore. La paura svanisce quando sei qui.

0: E diamo il benvenuto allo zio Raffa Peperoncino. Buongiorno.
1: Buongiorno per tutto il mattino.
0: Come stiamo?
1: Ma discretamente,
0: La menta sta bene, sì.
1: E se l'anice.
0: L'importante è che c'è la mente. Allora, tutto bene quindi?
1: Ma sì, sembrerebbe di sì. Stamattina sono, faccio un po' di gite ospedaliere, visite, compagnia. Ma
0: quindi non si mangia, non si niente?
1: No, oggi si mangia perché non faccio prelievo, faccio visite.
0: Senza
1: prelievi li ho già fatti, vado là a farmi ridere in faccia, poi basta.
0: Quindi ti fai solo visitare, eccetera.
1: Esatto.
0: Noi dobbiamo vedere se la sora Lucia dovrebbe essere in linea.
1: Buon Lucia.
0: Vediamo se riusciamo a chiamarla in diretta senza dover aspettare un brano. Questi telefoni che ogni volta che si aggiornano hanno sempre più problemi. Però ho visto di recente che adesso almeno ti fa tornare alle chat, mentre una volta tu non sapevi dove schiaccio, sì. Invece è uscita questa cosa. Eccola qua, l'abbiamo trovata. Vediamo se ci risponde, la colleghiamo direttamente in diretta. Ecco, sta suonando il telefono.
1: Che signorata, a me col cavolo che facevi un trattamento così.
0: Eccola qui, ha risposto subito. Allora la mettiamo subito in diretta senza dover attendere altro. Eccola qua, ecco Lucia, eccoci.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, sono Lucia.
2: Buongiorno. Eccoci qua.
0: Allora, come ogni mercoledì, tranne quando c'hai qualche impegno, insomma.
2: I prossimi.
0: Io ieri sera fammi scrivere se c'è o non c'è, perché non ero indeciso.
2: Non ci sono.
0: Ero indeciso.
2: Oggi c'è,
0: invece mi pare
2: mercoledì prossimo non sono, no, ma sono in sospetta da mia mamma, che mio fratello parte, quindi mi trasferisco per un po' di giorni, e poi dopo saremo, invece siamo arrivati a Tirreno.
0: Dopo c'è il 9, quindi
2: visto,
0: insomma,
2: che tra 15 giorni abbiamo già giocato la prima partita,
0: ecco,
2: e quindi iniziamo martedì pomeriggio.
0: Però ci potreste fare, il peperoncino rimane, facci dei reportage almeno della Tirrenia.
2: Lo vediamo, ci organizzeremo, dai.
0: Magari anche sulla spiaggia, oppure leggeteci le classifiche, che ne so, vedete voi, tanto noi.
2: Sulla spiaggia pomeriggio, perché noi andiamo a mare pomeriggio. Ah no, aspetta, noi non lo so se, io non so se andrò al mare, perché il pomeriggio, per chi è presente ed è incuriosito dal gioco degli scacchi, noi siamo lì.
0: Per le elezioni.
2: Per le elezioni, soddisfare le curiosità di coloro che sono a soggiornare a Tirrenia, magari non partecipando.
0: Sì, ma visto che ci sono anche persone che fanno parte del gruppo anziani, che vogliono magari pure un.
2: Sì, certo.
0: Quindi,
2: esattamente.
0: Quindi fate un servizio pubblico praticamente.
2: Sì, beh, abbiamo questa opportunità. Tutti quanti i pomeriggi di mercoledì, giovedì e venerdì. Quindi il 10, l'11 e il 12
0: giugno. In quei tre giorni voi date la possibilità di poter giocare, far vedere come si gioca, eccetera.
2: Sì, esattamente. Sì, esatto.
0: Quindi ci mancherai per due settimane, praticamente. Mercoledì prossimo, che è il. Che è il 3 giugno,
1: il 3
0: e il 10.
2: Avevamo già passato la festa della Repubblica.
1: Il 3 giugno.
0: Noi il 2 non ci siamo noi direttamente, perché è festa, quando è festa noi ci riposiamo, e quindi
1: E ti fa male riposarti di festa, sei sempre in festa.
0: Sì. Bene, e allora è finito il campionato. Avremo tra un po' anche il nostro amico Dennis, che ha fatto la sua chiamata. Quindi
1: adesso c'è il campionato allenatori e compagnia.
0: Infatti adesso c'è il Milan, che proprio è stato raso al suolo.
1: Insomma, il presidente si è un po' arrabbiato, giustamente.
0: Però bastava un gol, ecco. Ma tante volte, vedete, è bastata una partita che ha rovinato tutta la stagione. Come può succedere che da un trionfo si va dalla stella si va alla stalla?
1: No, è facilissimo che succeda, non il contrario invece, dalla stalla andare alla stella è dura, ma precipitare è un attimo. Ma per me è la mia seconda squadra, quindi mi dispiace un casino, però d'altronde il calcio è quello.
0: Ecco, infatti, e adesso in questi giorni vediamo sempre la pubblicità dall'11 al 19 luglio i mondiali sul canale Rai.
2: Mondiali, sì,
0: però che mondiali senza di noi?
1: Perché io non riesco a capire gli italiani che li guardano. Cioè, io francamente farei lo sciopero della tifoseria, perché voglio dire, costa guardare quelli che, cioè, noi siamo fuori. Un po' di orgoglio italiano ci vorrebbe, no? Perché devo far aumentare l'ascolto, così.
0: Dobbiamo ti fare Svizzera, Argentina, Brasile,
1: va. Vabbè, ma la Svizzera.
2: Molti ti fanno per il Messico, ho sentito.
0: Per il Messico, Messico è nuovo.
2: Così ho sentito.
1: Messico, messicane.
0: Messicane, vabbè. Allora sono le 5:25 e un po' di secondi, noi staremo con voi fino alle 6, poi avremo ancora altre persone che si presentano, come hanno fatto poco fa gli altri, Vincenzo Magliozzi e gli altri ragazzi, e poi avremo naturalmente alle 6:30, abbiamo ormai queste nuove rubriche che ci arrivano direttamente da Rovigo, da Montegrotto Terme, con quello che succede nei prossimi giorni nei paesini che noi andiamo a scovare durante il giorno, le loro tradizioni ed altro, che poi vanno in onda anche su Radio RVD. E quindi questo, e poi in dolcis in fondo, come ormai Raffaele sa, la mattina abbiamo i saluti di Marco Roma, che già stamattina erano già in tre, stamattina c'era Marco con Damiano, e insieme a Damiano c'era anche Eleonora dal Vaticano, insomma abbiamo
1: dal Vaticano, ho iniziato a leggere l'enciclica, carina,
0: eh sì, l'enciclica nuova del Papa,
2: sì, allora, ragazzi, l'intelligenza artificiale.
0: Mandiamo prima un brano e poi ascolteremo, direi, la richiesta e la telefonata del nostro
1: cuginetto
0: Dennis. Io qui vedo tra i brani,
1: eccomi, ciao, eccomi, buongiorno.
2: Ma io sentirei L'amore di Elisa.
0: L'amore,
2: no.
0: C'era da Dio Brescia,
2: Serena Biancale. Sì, anche quella mia mamma. Forse nostra, sì,
0: vediamo se esce subito. Eccola, l'abbiamo trovata subito, c'era nelle novità. Amore, sì, Elisa, sì, eccola qui, che l'ascoltiamo.

0: Era caduta Lucia, ma è tornata poi, eccola qua.
1: Sì, già mi sono recuperato.
0: Chissà come mai le linee alle 5 e mezza di mattina cadano poi, insomma, strano. Però
1: è perché la team dice troppo presto per fare telefonate.
0: Usano meno.
2: Donna Lucia su sta.
0: Sì, Donna Lucia l'abbiamo trovata. Allora, dunque, che notizie ci sono in giro? Caro Peperoncino, intanto che tu dai le notizie, io vado a pescare il nostro.
2: Sono pessime il solito cosa. L'unica cosa che l'unica cosa così che di diverso si può dire che negli scorsi giorni sono mancati l'inventore del crudino e il fondatore di Slow Food.
1: Pure abbastanza giovane, 76 anni.
2: E oggi Tornatore fa 70 anni. Che registro Tornatore.
1: Non lo so.
0: Quindi insomma, uno che beveva il crudino e andava a mangiare gli Slow Food, insomma.
2: Sono due persone differenti,
0: Sì, però dico, poverino ha avuto doppia fregatura, nel senso che è mancato sia quello che gli procura il crudino che quello che
2: Anche se hanno detto che la ricetta del crudino continua a rimanere segreta, ce la sanno quelli che la producono.
0: La stessa la ricetta anche della Coca-Cola è sempre segreta,
1: quindi.
0: Bene, allora abbiamo il cugino Dennis.
3: Condividi media, messaggio vocale, durata 50.
0: Finalmente, caro Peperoncino, sono riuscito a togliermi il Face ID dall'iPhone. C'è stata una ragazza dall'Inghilterra che con Be My Eyes mi ha aiutato. Abbiamo resettato, ci abbiamo messo 3-4 ore perché siamo stati dalle 9 di sera all'una di notte.
2: Minchia, scusate il termine poco radiofonico.
0: Sì, perché poi sai, tocca qui, non toccare, richiudi, riapri, resetta, non resettare, facciamo questo, però siamo riusciti a configurarlo nuovamente e siamo senza faccia. Sì, perché proprio adesso fai, però ogni tanto ancora mi chiede: vuoi attaccare il facilino? Oh, per carità,
2: non ti ci provo.
1: No,
0: perché per noi
1: me lo chiede.
0: No, perché perché lui, cioè, tra l'altro, se è attivato sto coso del FSID, io se devo fare una diretta che mi chiama qualcuno non posso farla perché devo mettere prima il codice. Quindi metti il codice, invece così mettiamo subito, finalmente siamo riusciti a far funzionare questo telefono. E allora sentiamo la telefonata del
2: nostro caro cuginetto
0: Dennis. Sentiamolo allora.
4: Eccomi. Buongiorno a tutti, qua Dennis. Un salutone a te Giuseppe anche questa mattinata. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. Saluto il Peperoncino, Lucia, Marco Roma, il capitano Marina, Gina, e saluto anche questa mattina, saluto anche Antonello e Daniela. Questa mattina lascio la scelta del brano a chi volesse sceglierlo in pratica. Ok, ciao e grazie mille, alla prossima.
0: Vabbè, allora lascio scegliere a voi, giustamente.
2: È Donna Lucia che è più esperta, più scafata.
0: Donna Lucia va sui brani nuovi, vero?
1: Io sui brani nuovi. Vabbè, pensavo a Brescia, visto che l'avevo prima. Ma non mi ricordo neanche il titolo, però l'avevo sentito sto brano.
0: Vediamo. Da Dio Brescia.
1: Eccolo quello.
0: Da Dio. Eccolo qua, arriva Brescia con Da Dio.

0: Ed era quindi questo Brescia, che insomma non è niente di che, sono motivi. Sono motivi che sembrano un po' tutte le estati sempre gli stessi, vero? Cambiano un po' le parole, non hanno niente di trascendente.
1: No, niente di particolare.
0: Io ritengo che quello che un po' quest'anno sarà, che poi mi sembra una copia di un altro brano, è quello di Fred De Palma, La testa gira, che mi sembra hanno copiato da
1: Movimento. Sì, ma ce n'è un altro che è uscito da poco e che volevo, vabbè, lo metteremo dopo.
0: Sì.
1: Che è l'ultima di Jovanotti insieme ad Alfa, non so se ti è capito di sentire.
0: Insieme a
1: Buon Vento. Quello sarà secondo me.
0: E insieme
1: quello
0: a
1: dei tormentoni.
0: Dici che sarà? Jovanotti con?
1: Con Alfa.
0: Jovanotti.
1: Sì.
0: Sarà uscito in questi giorni, mi pare. È uscito venerdì scorso.
1: Sì, è uscito proprio venerdì scorso.
0: Quindi poi lo.
2: Ma cosa farà? Beta, gamma? No.
0: Beta, gamma, sì.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Beh, c'è anche quello di Gaia, quello di Se chiamo io chiami tu, che ha fatto l'ultimo.
1: Ah sì, vabbè, Gaia fa sempre queste cose un po' pure prima, no? Quella precedente, Nuda per tutta la notte, quella se la ricordano tutti se la ricordano.
0: Eh sì, perché il titolo già
1: diceva solo quello, ma poi diceva solo questo, c'era poi tanto,
0: lo diceva, no? Nuda per tutta la
1: Vabbè, sì, tutta la canzone c'è sta cosa, infatti tutti hanno conosciuto Gaia per questa cosa.
0: Vabbè, però Gaia, cioè, quella, il brano che l'ha portato, mi pare, Chiamo io, chiami tu, insomma.
1: Sì, quella con Tony F.
0: Sì. Bene. Allora, altre novità che ci dice il peperoncino.
1: Adesso ho fatto questa bossa nostra, Gaia.
0: Bossa nostra, sì, questa era una. Allora, Luca, ragazzi, io volevo, siccome si parla molto di noi, la nostra è anche una trasmissione di informazione, si sta parlando molto di questi occhiali. Io sono andato.
1: Ray-Ban,
0: facciamo marche, perché tanto quando si parla della. Volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto dei feedback da qualcuno, perché io sinceramente
1: io l'ho visto anche.
0: Io sono andati a vederli, però non me l'hanno fatti vedere. Dice, se te li compri e te li compri.
1: No, io l'ho visto da chi li ha, ovviamente, infatti. No, non sono andato lì, sono andato là,
0: perché negozio. qualcun altro mi ha detto, guarda, l'ha comprati un amico mio e poi l'ha messo nel cassetto.
1: No, questo no, però tutti dicono di aspettare, nel senso che ne so, la ricarica delle batterie non è poi così alta, oppure anche le descrizioni, ancora c'è da aggiornare più di qualche cosa, insomma. Però sì, devo dire, io aspetto sinceramente.
0: Aspettiamo, perché queste persone che l'hanno avuti l'hanno utilizzati per leggere, per muoversi in casa, magari, sì, per controllare,
1: sì.
0: Cosa che anche dei cellulari fanno ormai con la,
1: con
0: delle applicazioni che scatti una foto, dici
2: sì, però sei. Attenzione, il cellulare poi anche lui c'ha la sua batteria, quindi voglio dire, se tu fai tante attività con il cellulare, poi
0: quindi l'ideale sarebbe che questi occhiali fossero autonomi. O no?
2: L'ideale secondo
1: no,
2: me sì.
1: Questo penso che no, però saranno, come descrizioni dice che saranno più, ancora più dettagliati, forse è più questo che si chiede. Poi vabbè, c'è pure chi ritrova pesanti da indossare dopo un po', quello sì. Qualcuno dice che mi danno anche un po' di mal di testa, però sì, perché appunto se indossati a lungo. Però poi c'hanno anche i lati, diciamo, positivi, perché tu puoi rispondere a una telefonata, ma quello già lo fanno anche io. Per esempio, ho una cuffia di quelle a conduzione ossea, non so se mi hai sentito parlare,
0: sì.
1: E tu hai le orecchie comunque libere per la sala, rispondi
0: sì, e infatti io non vorrei gli occhiali, perché io gli occhiali non li sopporto sulla testa, mi danno fastidio.
1: Sì, tante persone sì.
0: Forse se ci fossero anziché gli occhiali le cuffie a conduzione ossea sarebbe
1: sì, ci sono, io ce l'ho,
2: però non ti fanno, non no, ti fanno quelle attività lì.
0: No, io dico al posto degli occhiali, no, le cuffie. Cioè,
2: no, ma cioè, sono due cose diverse. Gli occhiali,
1: sì,
2: ti fanno
1: due cose diverse.
0: No, non so se tu mi capisci, cioè io anziché gli occhiali, avere le cuffie a conduzione ossea che fanno.
2: Ma quelle ci sono già. Il problema, no, il problema
1: ci sono,
2: è
1: ma non
2: che
1: fanno,
2: cosa vuoi,
1: come dice lui.
0: Sì, no, forse ancora non abbiamo ribadito la mia esigenza. Io gli occhiali non li sopporto perché mi toccano sul naso e mi solleticano. Cioè, se lo stesso lavoro lo facessero le cuffie a conduzione,
2: no,
0: ossea.
2: Non lo fanno lo stesso,
0: ah, perfetto. Oh, non ci sono, abbiamo chiarito.
1: No, no,
0: magari
1: la cuffia a conduzione ossea funziona come una cuffia normale.
0: Basta, sì,
1: però non fa quello.
0: Sì, però secondo me se ci fossero
2: al massimo molte... ti risponde alla chiamata.
0: Sì, quello sì. Magari se ci fossero tante richieste, allora penserebbero, cioè, beh, allora anziché mettere, perché la cuffia a conduzione ossea va dietro la testa, il cordino, no?
1: Sì, va dietro la testa. Sì,
0: mentre
1: sì,
0: davanti sì, tu le stanghette ce l'hai,
2: sì, se tu devi fare quelle funzioni lì devi avere delle telecamere,
0: le telecamere anziché metterle negli occhiali, nella punta degli occhiali a destra e a sinistra, le metti sulla parte che va sull'orecchio, sempre là siamo, diciamo che bisognerebbe solo far capire che molti non vogliono gli occhiali perché non gli interessano, che
1: ma non escludo che nel tempo questo si possa realizzare, si possono realizzare tante cose, quindi,
0: beh, certo, non bene, abbiamo,
2: ma
0: dato,
2: sai, purtroppo noi, cioè, sono i normodotati che gestiscono i nostri problemi, dobbiamo, non è che ascoltino molto.
0: Poi loro guardano anche il mercato, giustamente.
2: Esatto.
0: Tutte le cose di mercato. Bene, sono le 5:45 e 32 secondi. Allora scegliamo un brano, lo facciamo scegliere a Zoraf. Un brano sceglilo tu, dai, vai nel mondo del passato, se no noi io, con Lucia andiamo sempre nelle cose nuove.
2: E appunto, io vado sul vecchio, capisci? Quindi magari io, gli ascoltatori. No,
0: vabbè.
2: Però a me piacerebbe ascoltare tanto Edoardo Bennato,
0: sì,
2: con il gatto e la volpe.
0: Il gatto e la volpe, beh, sì,
2: okay.
0: Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato.
2: È una vita che non ascolto più.

0: Ed eccoci qua, siamo qua sempre con voi, sempre su Disabili International Radio. Ricordiamo il nostro numero di telefono, la signora Claudia da Bologna ci dice che lo diciamo poche volte, 320 19 78 490, 320 19 78 490, e sono le 5:59 e 56 secondi, 5:50 ormai, e abbiamo così spopolato nelle richieste estive e in queste un po' più del nostro Beveroncino. Questo qua era un brano degli anni 70 addirittura, ti ricordi Beveroncino? Quando noi eravamo ancora di una certa età, no, giovincella.
1: Però direi che è molto attuale perché è rappresentativo proprio già delle prime truffe che facevano. Poi adesso ci sono ovviamente specializzati, però
0: sì, adesso le ultime
1: almeno lì dovevi filmare.
0: Allora, a proposito di truffe, quali sono le ultime truffe che vi girano sui telefoni e altre cose? L'altro giorno mi è arrivato, dice, lei deve ricevere un pacco che non ha scritto l'indirizzo, scriva l'indirizzo.
1: Perché a me, guai al mondo fare con quella lì, è sicuramente una truffa.
0: Scusa,
2: c'è anche quello della carta di credito.
0: Ah sì, quello che dice, ma lei
2: è arrivata una richiesta di autosincio, se sei stato tu, clicca qui, col cavolo.
0: è stato segnalato, come pure l'ultima che mi è arrivata l'altro giorno, invece diceva se lei non ci chiama le addebitiamo due fatture elettriche. Dico, perché due, scusa? cioè abbiamo due indirizzi,
2: perché due?
0: Ma non lo so, ragazzi. No,
1: uno magari della Calabria Saudita, sappiamo, e l'altro.
0: E poi arrivano. Ma adesso arrivano sempre con i più. L'altro giorno arriva dalla Grecia, più 30, mi pare che sia la Grecia, più 44 è la Gran Bretagna.
2: Delle cliniche dentistiche in Albania ne vogliamo parlare.

0: appunto, detto proprio in italiano.
1: Diciamo tutto da capo. Sì, no, no, vero.
0: Quindi per cui la quale cicale gobbo maiale, dice un torinista. Questo è.
2: Quindi ogni giorno abbiamo queste. Che poi iniziano dalle 8 di mattina, cioè non è che aspettano alle 9 di mattina, alle 8 di mattina già iniziano a svegliarti. Quindi...
1: No, alle 8 di... ma pure alle 3 di pomeriggio, che uno sta.
2: È il momento di relax all'una di pomeriggio.
1: Arriva poi bisogna dire che chi, per esempio, come me, è costretto, diciamo, in un certo senso a rispondere, no? Perché avendo che magari, che ne so, adesso a parte che, come dici tu, più 30, leggersi i prefissi, ok. Però spesso leggi anche numeri tipo 02, tipo. Dico zero dall'Emilia Romagna, io penso che magari è qualcuno che ci vuole contattare, che ci ha messo su internet
2: per gli scacchi,
1: capisci? Per cui io ho costretta a rispondere. Quindi però adesso le fanno sempre più sofisticate.
2: Sì, adesso chiamano un po' dappertutto.
0: Sai, c'è da dire che anche lì noi siamo catafottuti, perché non sempre la sintesi mi dice, perché evidenti dice spam o dice a noi non lo dice.
2: Guarda,
1: io questo però ti posso dire che alcune Google le blocca proprio lui, perché io vedo che ci sono volte delle chiamate che ti contestano e poi lei vado a leggere chiamata numero spam, per cui a questo punto neanche lo richiamo. Perché chiaramente, insomma, me le blocca proprio. Sì, c'è una opzione nelle impostazioni dove dice filtra le chiamate spam, una cosa del genere, e lui lo fa. Devo dire che qualcuno le blocca.
2: Ah, ma bisogna metterla da dove dice chiamate?
1: Sì, nelle impostazioni delle chiamate, almeno nelle ultime versioni, diciamo, aggiornate. Io su Android non ho l'altro, a me questo ve lo dico perché. E sul Pixel appunto della Google, ma anche sui Samsung, c'è questa possibilità di assistenza a chiamate, mi sembra che sia, cioè assistenza a chiamate, dove si dice che lui filtra direttamente quelle che sono le chiamate che lui sa essere spam, quelle che lui conosce, chiaro.
2: Ma io ho visto che c'è anche qualche applicazione su Android che ti dice i numeri a chi appartengono.
1: Adesso non mi ricordo come si chiama, io ce l'avevo. Però non mi ricordo
0: Android, io non lo uso,
2: Anche io solo iPhone. Però invece su iPhone questa applicazione esiste, però è a pagamento. Non chiedo perché. Mi pare che come ti fai per iscrivere.
1: Sì, Android c'è.
2: Invece Android, certo, c'è questa. Che se è un numero, infatti ho provato con questa applicazione Android dei miei numeri, che ce n'ho qua 5 o 6 perché facciamo le chiamate, tutti quanti sono registrati, esce subito Giuseppe Sena, esce. Sì, infatti bene, comunque su Android c'è, invece su Apple non c'è questa applicazione.
1: Sì, non mi ricordo come si chiama, io ce l'avevo, però c'avevo un problema per le connessioni, non so, cioè ho riscontrato dei problemi, l'ho dovuta disinstallare, poi non l'ho più rimessa.
2: Bene, come vedete si parla dei problemi di noi disabili della mattina, vabbè, anche quelli telefonici, perché io adesso ricordo 5-6 anni fa non avevo tante difficoltà anche a mandare un brano, anche a mandare i vari file. Adesso invece mi tocca anche farvi ascoltare certe volte la sintesi vocale che dice qualcosa, perché non si riesce a bloccare e a toglierla, quindi insomma purtroppo.
0: Vabbè, ma questo non ci sta male nel nostro programma, cioè nel senso.
2: No, ma perché noi comunque oltretutto
0: noi siamo cecandibus.
2: Noi dimostriamo che purtroppo le tecnologie non sono quelle che dovrebbero essere per fare radio anche. Quindi è giusto.
0: La tecnologia dobbiamo stare attenti, perché però peggiorano sempre.
2: Diceva Lucia?
1: Però è anche vero che tante app prima non erano accessibili, adesso è più difficile trovare un'app non accessibile piuttosto che un'app accessibile. Cioè adesso anche sulle app devo dire che le cose sono cambiate un po'.
2: Ma io ricordo una volta invece che quando ai tempi degli iPhone 4, quindi risale a 12 anni, 2010-11, quindi 14 anni fa, le app erano quasi tutte accessibili e anche WhatsApp non creava nessun problema, anche perché aveva pochissime cose.

0: aveva tutte queste storie qua, ma adesso che mandi la faccina, sì, mandi il pollice alzato, tutte queste, sì,
1: gli sticker, sì,
0: gli sticker, tutte queste cose che per noi sono un po' arabe, sì, vabbè, le usiamo.
1: Io li odio con sticker e mi dà ancora più fastidio quando sono i ceccati che le mandano o apparenti tali, cioè nel senso che poi magari a te che la mandi lo dice che cosa, a me no.
0: Bene, oh ragazzi, l'ora tripla, come, Lucia come me siamo guariti, siamo, sono 5:57. È passato subito il tempo, poi adesso. E allora andiamo con l'ora tripla. Andiamo con l'ora tripla, perché poi quest'ora tripla l'avremo il 17 giugno. Mamma mia, c'è quasi un mese.
2: Eh sì.

0: con Lucia che la benedica,
1: con Lucia che se ne va 15 giorni e tornerà il 17.
2: A luglio andremo al mare.
1: Vabbè, dal mare forse potrei anche venire ogni tanto.
2: Dal mare vedremo, ci organizziamo.
1: Dipende dal mare, se non sei con altre tante persone.
0: Potrebbe anche come faceva con la scelta.
2: Se riesco, vabbè, diciamo in albergo, questo sì, ma vedremo.
1: Ma vedremo
0: come faceva con Carminando quando faceva
2: Carminando resta a Roma per ora.
0: Ma lasciatemi parlare per favore. Quando facevi, ci aiutavi con Carminando, mandavi la sera prima a Peppino Upaz,
1: mandavi l'ora tripla,
0: e noi la mandavamo.
1: E vabbè, ma in spiaggia non c'ha tastiere, non c'ha niente, deve farla così.
0: La canta, neanche là.
1: Vabbè, allora no, quando non ci sei, vogliamo comunque la tua presenza.
0: Presenza, si può fare.
1: Ecco, anche un messaggio che se dice, ma io sai, non posso. Vabbè, un messaggio di salute. Vabbè, non ci sono stamattina. Però manda un saluto, manda come fa?
0: Un saluto triplo.
2: Questo si può fare. Va bene.
1: Allora adesso scegliamo l'ultimo brano di maggio.
2: Scegliamo Buon Vento di Alfa Jovanotti.
1: Sì.
2: E quale ci salutiamo? Ascoltatori.
1: Cerchiamolo perché.
2: E con me ci sentiremo presente diretta.
1: Diciamo che ci sentiremo tramite WhatsApp. Buon vento. Eccolo qua.
3: Buon vento Ionotti. Nuova uscita. Testo. Pietra Versale. Buon vento di oggi partirà. Buon vento. Video. Fitti di ricerca. Nuova uscita. Testo. Buon vento. Video musicale. Jovanotti.
1: Eccolo qua. Ciao ragazzi, allora ciao Lucia, ci sentiamo più tardi con
0: buona giornata,
1: ciao
0: Rossella.
1: Tanto non è partito il buon vento. Voglio guardare i video.
0: Direttore, buona giornata. Ci sentiamo dopo.
1: Sì, ci sentiamo dopo allora.
0: Direttore, i miei formaggi.
1: Sì, grazie. Guardiamo il video se mi fa partire questo buon vento. E invece abbiamo non ora. Vediamo se ci manda questo buon vento. Eccolo qua. Però non ce la fa partire. Noi abbiamo intanto ci ha mandato solamente la. Eccolo qua, è arrivato finalmente il buon vento, navighiamo!

65 Disabili International Radio, sono Gloria Caroppo in Arte Gloria e oggi vi presento un brano che si chiama Time in collaborazione con Daniele Calati. È un brano che parla di un confronto generazionale e di come oggi i giovani sono molto influenzati dalle reti online. Buon ascolto a tutti.

agli amici di Disabili International Radio ed Andrea Gioè, questo è Simbiosi Totale, il mio nuovo singolo dedicato ai miei genitori che si sono riuniti in cielo. Buon ascolto e buona musica, questo fa parte del mio The Very Best of Andrea Gioè. Buon ascolto.

Allora, non possiamo neanche baciare piano, sì, non possiamo baciare piano, no. E io volevo far baciare piano, però vabbè, volevo capire con Marrakesh, vediamo se ce la manda almeno questa di Marrakesh, ma Marrakesh, no, nemmeno Marrakesh ci ha voluto mandare questo. E vabbè, pazienza, purtroppo abbiamo questi software che, come diciamo, dicevamo prima, quando vediamo, io volevo baci piano, volevo io baci piano, eccolo qua, questo è arrivato.

0: non doveva andare così anche per me, perché ho detto baci piano, invece vacci piano, perché ormai la sordità, insomma, verso una certa età arriva. E allora però è il momento di salutare le radio, salutiamo le radio, Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco, Atri, e ancora abbiamo Radio Teramo, nonché Tele Terme Vigliatore TV. Queste tre radio mandano la trasmissione alle 7:30. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio e salutiamo anche Radio Mare Italia, che invece è in diretta in questo momento con noi. Le altre radio le legge la nostra amica Angela Ricciardi, eccola qui, che legge l'elenco delle radio che sono collegate con noi o che dovrebbero essere collegate con noi, poi qualcuna si perde ogni tanto. Comunque
1: è il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E adesso direi di andare a leggere i comunicati che ci arrivano da Rovigo, dalla nostra Paola Gasperotto, e poi avremo anche un sindaco che ci ricorderà qualcosa che succede in questi giorni. Andiamo allora con eccola qua, Elisa.
1: Gentilissimi ascoltatori, buongiorno, sono Elisa. Mercoledì 27 maggio alle ore 11:30 si terrà la presentazione della mostra fotografica Il teatro e gli dintorni, che verrà inaugurata il 3 giugno alle 18:30 al Circolo Arti Decorative in piazzetta Annonaria. La mostra fotografica è la conclusione di un percorso informativo e di sensibilizzazione allo sguardo e all'osservazione, proposto agli studenti delle scuole superiori come laboratorio 2026 del progetto Educational al Teatro Sociale di Rovigo. Saranno presenti l'assessore alla cultura Erika De Luca, gli organizzatori e i rappresentanti del Circolo Arti Decorative. Giovedì 28 maggio, invece, alle ore 11:30 verrà presentata l'iniziativa Campus Estivo al Museo Grandi Fiumi con l'assessore Erika De Luca. Sempre giovedì a seguire, alle ore 12, l'assessore all'associazionismo Michele Aretusini parlerà del bando delle associazioni. Siete invitati a partecipare.
2: Allora, buongiorno, sono Mariella dalla Germania e volevo farvi una comunicazione per quanto riguarda Rovigo. Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze incontra la città in un evento speciale venerdì 29 maggio alle 15 per esplorare e raccontare Rovigo con lo sguardo dei più piccoli, tra presentazioni di idee e coloratissime cartoline realizzate da studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Rovigo, come la vivi? La città vista e immaginata dai ragazzi e dalle ragazze nasce da un'idea del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Rovigo per presentare le proposte di giovani consiglieri e consigliere in modo creativo, colorato e coinvolgente. È la conclusione di un percorso durato ben 2 anni in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazzi, in rappresentanza dei loro coetanei, hanno conosciuto associazioni e altre realtà attive in città e vissuto momenti di scambio e confronto, sintetizzato 10 idee per rendere Rovigo migliore e invitato i loro coetanei a raccontare la città con immagini e storie. Il percorso è stato accompagnato da operatrici e operatori di Zigo Scuola, organizzazione rodigina attiva in ambito scolastico, con attività legate all'orientamento, alla valorizzazione dei talenti e al benessere dei giovani. L'evento di venerdì 29 maggio si svolgerà principalmente in piazza Tiananmen, Rovigo, dietro ai giardini del castello, dove il comune ha recentemente messo a disposizione una sala per le attività del consiglio. Alle 15 dalla piazza partirà una breve passeggiata in cui alcuni consiglieri presenteranno le loro idee, facendo tappa in alcuni luoghi significativi della città. Alle 16, tornati in piazza Tiananmen, ci sarà la premiazione del contest Rovigo, che ha visto decine di bambini e ragazzi inviare le loro foto di luoghi speciali, accompagnati da brevi testi per raccontare perché sono importanti. Con questi materiali sono state realizzate colorate cartoline, un invito ad amici veri o immaginari e visitare la città con lo sguardo dei più piccoli. Una giuria di bambini e ragazzi ha scelto le migliori, che riceveranno il premio in quell'occasione. Alle 16:30 si concluderà il pomeriggio con una merenda e giochi in compagnia dei vicini di casa del Circolo Hauser, insieme con il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, ha già avuto alcuni incontri immaginando possibili attività intergenerazionali.

0: E buongiorno Nico, buongiorno Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi
1: buongiorno.
0: Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arps Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90. La seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Quindi Cristina D'Avena, con tutti i nostri ricordi praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
1: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
1: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo rivedremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a voi.

E salutiamo così il nostro amico Nazareno di Radio RVD. Ricordiamo che alle 10 su Radio RVD c'è il ballo di Beppe che parla di questi paesi, poi li mandiamo in replica anche qui durante la mattinata. E comunque, se voi avete qualcuno che vuole parlare del vostro paese, delle tradizioni, delle altre cose, o volete farlo voi direttamente, potete chiamarci e noi vi registriamo.

0: La diretta è qui e siamo con Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Io ieri, guardando il calendario, mi sono resa conto che...
0: Che vuoi andare al mare?
1: Sì, e meno di un mese sarà estate. E allora ho preparato la poesia intitolata proprio L'estate.
0: Ah, quindi... Ma il mare è lontano da te, Maria Grazia?
1: No, perché Sciacca è sul mare.
0: Ah, allora quindi non c'è problema.
1: Sì, non c'è bisogno di spostarsi.
0: E allora manderemo un brano che si chiama Spiagge, quello classico Renato Zero, ma cantato da qualcun altro, poi vedremo se riusciamo a capire chi è. Noi siamo in diretta e facciamo tutto così alla luce del sole, vero? Giustamente. E allora parti pure con la lettura, quando finirà il brano noi facciamo partire queste spiagge. Vai pure.
1: Ok, allora l'estate. Com'è bello quando arriva l'estate passeggiare in riva al mare con te. Fermarsi sul bagnasciuga e guardare le onde che fanno avanti e indietro. Sentire il rumore del mare e respirare l'odore della salsedine, con il sole che riscalda di giorno o con la luna e le stelle che illuminano di notte. Com'è bello passeggiare abbracciati e ammirare il cielo in una notte stellata. Com'è bello sognare e con la fantasia intravedere il paradiso e immaginare di vivere sul paradiso terrestre con te.
0: Grazie, grazie. Maria Grazia, e parte la spiaggia, eccola qui. Ciao, buona giornata.
1: Grazie anche a te.

0: Erano qua le spiagge, adesso abbiamo
1: Renato Zero.
0: No, non era Renato Zero, bravo. Era un cantante
2: Renato Zero.
0: Non era Renato Zero. L'originale era Renato Zero, invece questo qui era un cantante che abbiamo preso da YouTube, ci hanno mandato da YouTube sto cantante.
2: Sì, perché viene ricantata. Spiagge di Zero, sì.
0: La cantavo anch'io una volta.
2: Ah, la cantavi pure te?
0: Peperoncino la cantava la spiaggia? Peperoncino?
3: È addormentato.
1: No, è sempre presente. Vedi che canta Marco?
0: Marco non lo so che canta.
1: Io guardo la luna.
2: Io guardo le stelle, guardo Damiano che fa le frittelle. Damiano è del Vaticano, sta insieme al Papa oggi.
0: Sì. Allora io non capisco però,
1: tutti i giorni c'è lavoro.
0: Come mai non c'ho il nostro caro Raffaele? Raffaele?
3: Eccolo, presente.
0: Allora tu la cantavi spiaggia o no?
3: No,
0: lui non cantava a spiaggia. No, Raffaele. Però
2: Raffaele, signor Peperoncino.
0: Però Peperoncino, deve sapere, lo facciamo sapere questo per il Vaticano, per Eleonora. Peperoncino fa il bagno sempre, anche d'inverno, il primo dicembre, il primo gennaio. Sì. Capito? Lui l'acqua fredda non la teme.
3: No, anzi, mi piace.
0: Quindi, insomma, è dappertutto. Allora, questa mattina lo staff finale, intanto che io preparo la sigla.
2: Lo staff finale è Damiano dal Vaticano insieme alla sua fidanzata Eleonora da Montemario, finta Trastevere.
4: Ma che è finta Trastevere? Che c'entra Trastevere?
1: Finta Porta Portese.
3: Eleonora è un nome a cui io sono molto molto legato, mi piace tantissimo.
0: Perché sei legato a Eleonora? Adesso spiegalo.
3: Avevo una collega in prima elementare.
0: Sì.
3: Avevo una collega insieme ad un'altra Elena, che i genitori gli avevano regalato gli orologi veri, mentre a me che vedicchiavo poco ma ancora vedicchiavo qualcosa, mi regalavano quelli della cartoleria da 50 lire allora, che non funzionavano ovviamente. Invece questi erano già gli orologi che fanno tic tac tic tac, e queste, tra l'altro Eleonora mi piaceva anche come bambini, per cui sono legatissimo a questo nome, mi piace tantissimo. Complimenti Damiano e complimenti Eleonora.
0: Ecco, quindi
2: grazie mille. Grazie. Bella storia.
4: Grazie mille.
0: Siamo andati nei ricordi.

0: 7.45
1: 7.45
0: mentre questa qui che stiamo registrando adesso andrà intorno alle 10 in meno 5 oh, 10 in meno
1: ok
0: 10.
1: Perfetto,
0: ecco, così vi riascoltate, dice, così dice, ma la replica quando vai in onda?
1: Perché si è messo a piangere la dedica che io ho fatto.
0: Chi si è messo a piangere?
2: Eleonora.
0: Io. Allora un applauso al pianto, un applauso al pianto.
3: Vabbè. Proprio amore, proprio amore, allora
0: è proprio amore. Stella,
3: lo sai, lei ha detto a me, sì. Mi ha detto, lo sai che Damiano mi ha detto che è innamorato di me.
0: Ah, ecco, quindi è una cosa veramente.
3: Ma lo sai quando loro si guardano, a volte quando facciamo una videochiamata insieme, loro si guardano.
0: Sì.
3: Lui ha, lei pure, ma lui ha degli occhi a cuore.
0: C'è gli occhi a cuore, si formano, si forma di cuore. Gli occhi così di cuore. Bene, allora.
3: Da, finalmente, siccome Giuseppe ormai conosce Damiano da qualche mese, ha capito com'è Damiano. È passato dallo sciupa femmine del Vaticano all'innamorato.
2: All'innamorato del Vaticano.
0: L'innamorato
3: che dura.
0: L'innamorato
3: che dura.
0: Vedremo. Noi ormai per Adriano controlleremo la durata delle sue fasi.
3: Sì.
0: Bene, ragazzi, sono quasi 55. Ci sono notizie importanti. Raffaele, qualche notizia bella rispetto alle guerre?
4: No,
1: tutte notizie che io già ho iniziato a lavorare, che già sono arrivati i camion da scaricare.
0: Ah, sono. Dice, vabbè. Invece
1: io faccio il mulettista, quindi mi tocca già partire.
0: Quindi c'hai i cavalli tu, i muli. E invece il nostro Marco, come sta ad Anzio? Sono arrivati già i primi acquirenti o ancora no?
3: Allora no, quello no, stiamo preparando il banco.
1: Però lo dici che c'è la signora accanto a te oggi.
3: Stiamo preparando il banco e praticamente
0: sì.
3: Speriamo
5: di solito il banco vince.
3: No, ma quello è amore. No, quando si lavora. Lavoro.
2: Sì, però bisogna fare un applauso anche alla compagna e alla signora di Marco che c'ha vicino.
0: Ah, sì, eccolo qua, la signora Giovanna.
5: Signora Giovanna.
0: Perfetto, ragazzi. Allora contate fino a tre, facciamo partire la sigla. Ormai sapete che ormai c'è questo rito di fare partire la sigla. Ricordate Emanuel Calmo questa sera alle 20 di sera con noi. E allora andate, partite. Dai.
5: Uno, due,
3: stasera, uno, due, tre. Signore e signori, a voi là.
5: Due, tre.
0: Sigla.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.

0: Raffaele, buona giornata.
1: Un caro saluto, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata Marco.
1: Buona giornata Marco.
0: Buona giornata Adriano, Damiano.
2: Buona giornata.
0: E buona giornata Eleonora. Ciao ragazzi, a risentirci.
2: Ciao ragazzi.
0: A domani.
1: A tutti e tutti. Ciao,
0: a domani.

se ti dirà sei pazzo e non ti farà entrare. Convincersi che tanto di dormire non c'è verso, se nel letto hai un pensiero che non muore.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni: le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega: non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.

se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero nel luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, come noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sveda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda.

sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore o solo agli alambicchi della ragione. Io se fossi Dio sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io se fossi Dio non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore.

niente non capita sempre. E anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, e neanche tanto convinto. Io se fossi Dio farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stramaledirei gli inglesi come mi fu chiesto.

io appiccicano al muro tutti. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia.

così per i giornali diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti e specialmente tutti, che certamente non son brave persone e dove cogli cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate e in cambio pretendete la libertà di scrivere e di fotografare. Immagini geniali e interessanti di presidenti solidali e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento.

non vorrei ministri e gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. Quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forze riputante e contagioso come la lepra e il tifo. E tutti quelli che fanno questo gioco c'hanno certe facce che a vederle fanno schifo, che siano untuosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così.

compagno radicale. La parola compagno non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata. Compagno radicale, cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino. E mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo. Compagno radicale,

compagni socialisti. Ma sì, anche voi insinuanti, astuti e tondi, compagni socialisti, con le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro, coi vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro. Compagni socialisti, fatevi avanti, che questo è l'anno del garofano rosso e dei soli nascenti. Fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. Ringraziate la dilagante imbecillità. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sbaceli.

poi mi direte perché così parziale il mio personalissimo giudizio universale, perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe. Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia? Io come Dio non è che non ne ho voglia, io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento.

Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo. E forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo, a chi si uccide, c'è solo lo sgomento.

perché la lontananza è l'unica vendetta, è l'unico perdono. E allora va a finire che se fossi Dio

0: fame, che fame, che fame, che fame, che fame,
1: che fame,
0: che fame, che fame, che fame.
2: E qui, in quest'isola deserta, non c'è niente da mangiare.
1: Che fame,
0: che fame,
1: che fame,
0: che fame.
2: Poveri noi, così uniti, così solidali, tutti uguali, senza niente da mangiare.
1: Che fame,
0: che fame,
1: che fame,
0: che fame.
2: Uè, uè, vedo delle noci di cocco. Sì, ci sono moltissime noci di cocco.
3: Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci di cocco. Abbiamo trovato le noci.
1: Ho trovato le noci di cocco.
2: Sì, le noci di cocco le ho trovate io, quindi ve le mangio io.
4: Ma anche noi abbiamo fame.
2: No, vedete ragazzi, facciamo un ragionamento. Nella vita non tutti gli uomini sono uguali. Ci sono uomini normali e uomini di ingegno. Non a caso le noci di cocco le ho trovate io.
5: Ma cosa te ne fai di tante noci di cocco?
2: Vedo.
5: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: Non è il numero che conta, è l'intelligenza dell'individuo.
4: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: Non crederete mica di farmi paura con le minacce, vero?
4: Tu sei solo e noi siamo tanti.
2: È vero, io sono solo e loro sono tanti. Bisogna che li calmo. Certo non con le noci, Bisogna che inventi qualcosa. Qualcosa di giusto, di civile. Guai se cominciamo con la violenza. Il rispetto di quello che siamo, di quello che abbiamo. Qualcosa di serio, di importante, di democratico. Ci sono trovato. Invento lo Stato.

era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce la ferrovia. A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne. Credulone e romantico con due baffi da uomo. Se avessi potuto scegliere tra la vita

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni: le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega: non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha provato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni: le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaroscuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega: non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: L'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove a dirotto, sul livello del mare sopra il tetto del mondo, anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto, mantieni il bacio.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni: le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega: non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha provato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
4: La Conad, la convenienza, sì, tutto.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.
1: Oh, qua me lo richiedono, mettiamo sto puntino sulle i. Questo è l'ABC, allora parte prima un campione, poi Zach, tu fai entrare il primo gruppo.

tutti ferito, le cose che non sono andate come volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni. Le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale, il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conad, la convenienza, eh sì.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni: le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega: non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi se bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, la convenienza.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Mario Iuccio, dove che sei? Ciao Mario, che bello che sei qui, sì, novio! Quella signorina rossa, dove corri, ciao? Guarda che sudato che ti sono! Cos'è che ha fatto? È il passo del Boscon, in corriera! Quota, 300! Maria mia, e da te corri, in Nevegal, a Siara, da morire, sì, sì!

0: Mesiola. Sono partito col vaporin per arrivare sul Vicentin. Su sui monti sono arrivato con coraggio e volontà. E sui sì, per andar meglio, e ho messo l'aggio e l'aggio. Ciao, Villico, cosa ti dici, tia?
1: E mi,
2: la primavera.

0: questa persona che bestia che si è, un serpente enorme puliva la
1: mia. Ma dai, ma no, Lena Revesela.
0: Cosa, sì?
1: Un orbetto.
0: Cosa mi frega, missione di mia, che mamma il tuo porco, moro, villico, dimmi se moro.

0: l'estate?
1: Codè stavi in la caldana, rivasente in cima al monte, l'aria è buona e le la fronte, sol far farsi respirar, le mani.

0: Capucci, patate, tiguine, già piano va a trovare un campo abbandonato, non che c'era mica di Susa, e c'era proprio abbandonato, non che c'era neanche a reti alte 2,80 metri con scritto Barbotes. Mi penso che faccia per i turisti. Ma te credo, è un poco matti, sai, qua in Val Beuna, ti pensa che gli chiama pesci agli alberi? Va, dove ti curi? Su in col dei pesci.
1: Ma dove sei? So che piare che sei. E che c'è ma pesci? Pare se matti fa per invogliare il turismo di massa. Ti capisci? Ah, ciao, cosa ti dici, Vilico, ti?

0: Italia! Forza Dore!
1: Più della frutta! Dai!
0: Dai, tendiamo, dai!
1: Tocca!
0: Mica tempo da perdersi!
2: Guarda che cos'è qua!
0: Oh,
1: ladies and gentlemen!
0: Miss! Ragazzi, ma questo pomodoro è naturale, vero? Non è trattato chimicamente.
3: E queste zucchine, spero sia biologica, se non la prendo,
0: La più alternativa delle alternative!
1: E con voi, Miss
0: Etnosclero, vado a Londra!
4: Ciao, raga, ciao!
0: Ciao, Chiara! Come andiamo, bene?
3: Guarda, che bello!
5: Guardate, ragazzi, una settimana, e c'è proprio, guarda, una cosa, c'hai capito, ma veramente...
3: Cosa c'è?
5: Cioè che secondo me, guarda, cioè quel limone è più grosso del cervello di mio
3: Sergio.
5: Guarda, è stato lì a farmi sclerare tutta la mattina, no? Solo perché mi sono permessa di dirgli che finché non orientano i letti verso nord, no? La carica magnetica positiva non può avere alcun influsso sulle loro vite, no? Guarda che è scientificamente provato, hanno studiato, è su sta roba.
0: Ti vedi? Hai ragione, no? Ti vedi? Ti che ti dormi così come che capita, no? Così, no? Ti vedi dopo come che ti dice a fa? Si è carica positiva, no? Ti arriva fin sul cervello, no?
5: Certo, carica positiva. E poi, guarda, sono limitati, guarda, sono proprio come questa città bella, però, cioè, capito?
1: Venezia, la luna e tu.
5: Esatto, guarda, cioè va bene per le serenate, ma per il resto, cioè, per una come me è una città che ti va stretta, no? Cioè, vuoi mettere per esempio, non so,
0: Londra.
5: Esatto, cioè, sentite, ma questi pomodori sono naturali, vero? Cioè, non sono trattati chimicamente, cioè, perché guarda altrimenti...
1: Trattati chimicamente no,
0: solo che... Non sei pomodori.
5: Dai, state scherzando.
0: Io.
5: Ma dai, ma siete fuori olive queste, dai.
3: Ma te lo giuro, olive.
5: A parte che adesso c'è di quella roba che gira, è per questo cioè che io mangio solo prodotti macrobiotici e naturali, cioè per esempio tipo il seitan, il tofu, le polpette di sesamo, la salsa di soia e soprattutto...
1: Non siete nervetti, niente, no?
5: Cosa c'entrano i nervetti adesso? Comunque la settimana prossima abbiamo il concerto con il gruppo, no?
0: Dai,
5: sì, sì, sì. Ragazzi, vi raccomando di venire perché è una bomba. Anzi, adesso sto andando a prove. Sì. Sapete cosa che fa bene per i polmoni? Mi date due teste d'aglio, ragazzi.
6: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
7: Il GR politico dell'agenzia di.
8: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni. Le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni

0: informazioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il presidente John Elkann, il vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni: le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare l'assessore uscente Simone Venturini

0: Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, Comprato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale, il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. Mega Dana, lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
2: Ecco, la Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad di Sant'Alvise.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni: le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta.

0: risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e la D. Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Pressi Bassi. Mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche agli altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni. Le spese in difesa sono il prezzo della libertà.

Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale, il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: c'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana e una visione del cuore profondo.
1: Cari radioascoltatori, care radioascoltatrici, siamo di nuovo qui da Radio Vanessa per leggervi le nostre poesie, le poesie che presentiamo a voi e per quelle che voi presentate a noi e a tutti coloro che ascoltano. Quindi torniamo sempre sul punto di partenza. Questa volta pare che abbiamo anche il telefono che funzioni, quindi
0: fra poco do i numeri.
1: Ah, sì, vediamo.
0: Sia del telefono che il mio, che non si sa
1: non
0: mai.
1: Non si sa mai che uno valga e l'altro non più. Quindi chiamateci, dopo che vi daremo appunto i numeri, e ascolteremo ben volentieri le vostre poesie.
0: È una trasmissione interessante perché tocca un argomento interessantissimo: l'amore.
1: L'amore è la cosa più bella di questo mondo e siamo tutti contenti quando ci avvolgiamo in queste parole: amore, amore, amore, e siamo tutti felici di poterlo esternare e poterlo dire alle persone che appunto amiamo.
0: E anche sentircelo dire.
1: Eh beh, certo, anche da voi. Speriamo che voi ci diciate qualcosa di amoroso.
0: Ci sarà di aiuto un cantautore, un gran poeta, ci sarà d'aiuto un poeta turco italiano. Allora, do i numeri. Do prima quelli della sede perché sembra quasi un miracolo. Dopo spero di riuscire a far funzionare il telefono della sede. Voi abbiate fede. Allora, quello della sede è 04152 38883. Il mio è 3.

0: 33 83 05 88 52 e vi aspettiamo numerosissimi. Allora, si parlava, dopo che abbiamo salutato i nostri amici, che ci siete mancati, perché mercoledì eravamo a casa noi, ma sentivamo la mancanza di questo momento di intesa con i nostri amici poeti. Allora, dicevo che l'amore, diceva Aurelio, è tutto. Io vi devo dire che, stando ad alcuni pedagogisti e psicologi, pare che tra bambini possa scattare proprio l'amore nel vero senso. Io ho una poesia del 1997, in una classe quinta dove insegnavo, e un bambino, un certo Giacomo, scrive una poesia d'amore alla sua compagna Stefania. Ascoltatela attentamente, perché sembra quasi quasi un adulto. Cosa hanno, 10-11 anni al massimo? Ma c'è tanta dolcezza in questo, nelle parole di Giacomo. Il titolo è proprio Stefania. Stefania, cuore d'oro, riempi il mio di gioia. Stefania romantica e chiara come il fondo del mare. Stefania, Stefania, la tua dolcezza. Una mimosa per te non è niente. Ci vorrebbe un giardino innaffiato giorno dopo giorno dal nostro amore.
1: Che bella, che bella. Io avevo anche meno di 5 anni, no, non dico, ma almeno 6 o 7, perché mi sono innamorato perdutamente. Ero in seconda elementare, quindi ne avrò avuti 6 o 7 di anni, non di più, di una mia compagna di classe, che purtroppo non ho più rivisto dopo le scuole, ma comunque me la ricordo ancora. Il nome posso dirlo, tanto credo, io spero che sia ancora
0: però ti è lei. Rimasto in mente, è bellissimo.
1: Mi è rimasto in mente, e si chiamava Maya.
0: Maya.
1: Maya.
0: Come l'ape.
1: Ah, come l'ape Maya, sì.
0: Invece anch'io ho un aneddoto da raccontare. È venuto a casa mio figlio un giorno da scuola, era in prima elementare, non all'inizio, a metà anno circa, e viene a casa piangendo disperato, ma disperato, mio figlio piangeva quasi mai, disperato, disperato, perché una sua compagna, che adesso mi sfugge purtroppo il nome della compagna, cambiava scuola. Io non sapevo veramente, credetemi, non sapevo come consolarlo. A un certo punto ho fatto peggio di prima, perché ho detto, vedrai, si chiama Massimo, vedrai Massimo, che un po' alla volta la dimenticherai. Ha pianto disperato dicendomi, ma io non la voglio dimenticare. Mi ha dato un bel insegnamento ed è un episodio che è rimasto impresso nella mia mente. Quindi l'amore dei bambini esiste, e come?
1: Certo, certo, ripeto, io lo confermo.
0: E poi Aurelio, andiamo tra i veneziani puro sangue.
1: Allora andiamo qua tra i vecini altri.
0: No, tra quei puro sangue, con una poesia che si intitola L'amor non se brodo de fasioi. Adesso, se qualcuno sa cosa vuol dire, boom, altrimenti vi verrà spiegato solo dopo, prima l'ascoltate e poi capirete, cioè starete a vedere se la capite o no. Un attimo, perché è nel telefonino e ci vuole sempre un po' di tempo, abbiate sempre pazienza voi. L'amor non se brodo de fasioi. Benedetti, cari miei fioi, l'amor non se brodo de fasioi. Non se roba matta e gnanca stramba, da ciaparla esiera un fia sotto gamba, e a se fica drento nel vostro cuor, e a pol darvi anche pena e dolor, e a ve cambia anche testa e cerveo. Ve par de svoare in alto nel cielo, sta roba ve fa anche sognar, e il vostro cuor e a fa palpitar, e a se eccellente, e a se roba buona, e ave fa sentire un'altra persona. Ma se l'amor però non si ricambia, se tanto dolor e mal proprio te fa. L'amor non se dagli altri robar, ma piuttosto agli altri donar, e solo pretender non può l'aver posto, se l'amor tre do e se corrisposto. El se come un vento dolce e potente, è il sentimento più forte che muove a gente, non che vuol scienza e neanche acume per capir che non se roba comune, che avada oppure che ave venia, per sempre ste certi sta roba ve segna. Stata scritta il 21 settembre del 21, purtroppo ci sono le iniziali solo dell'autore o dell'autrice, ma se lo riesco a trovare consultando Ubaldo fra poco tornerà tra di noi, non vediamo ora che sia qui, come penso voi. Ecco cos'è allora sto brodo de fagioli, non sei una roba da niente.
1: No, capirà, il brodo de fagioli se buono sa.
0: Però non è completo così il proverbio.
1: No.
0: L'amor non se brodo de fagioli, né toceto de caragoi.
1: Ah, anche i caragoi, qui se mangia. Tranfiando de massena, devoto.
0: Allora l'amore è una cosa talmente importante che non ha niente a che vedere con sto benedetto brodo dei fagioli. Poi noi diamo la precedenza agli amici fissi, diciamo, della trasmissione. Adesso diamo la precedenza a Gilberto. Ciao Gilberto.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: La volta scorsa avevo cercato Gigeri.
0: No, l'avevamo detto la volta prima.
2: Ciao. Comunque io ti posso dire chi è l'autore di quella poesia.
0: Bravo, dimmi.
2: Somi?
0: No, non posso credere, Gilberto.
2: Sì.
0: No, non posso credere, che gioia.
2: Che è proprio mia.
0: Che brutta figura che ho fatto, colpa di Aurelio, di Ubaldo, che mega tutto mandare a poesia, ma non mega scritto sotto.
2: E nasce da una frase che gli ha detto mia cognata tanti anni fa, che era amorosa come fratello, e si aveva muà, e dopo si era di ciapapà. E proprio che aveva detto, proprio questo fatto che l'amore non moriva solo perché che c'era stata una crisi, l'amore non si brodo dei fasoli perché c'è del fiume, per cui aveva l'accento triestino.
0: Sì.
2: Comunque ecco, ricordando che a frase ho scritto che a poesia.
0: No,
2: ecco.
0: Gilberto, sono tanto contenta che sia tua, ma proprio tanto. Ho fatto brutta figura però o no?
2: No, l'hai recitata benissimo, ti è davvero veramente un grosso valore, veramente splendida. Poi so che avevi fatto anche commedia, l'amor non si può.
0: Sì, ma dalla commedia, Gilberto, non abbiamo copiato nulla, tutto è nuovo stasera, eh?
2: Ecco qua, boh, va bene, senti.
0: Non ci leggi niente, Gilberto?
2: Sì, vi posso dire una robetta veneziana, piccina.
0: Sì, picciò, picciò.
2: Vi dico, dato che so. E così, guardandomi in giro, vado.
0: Vai.
2: Allora, sestrieri, sottoporte di rughe, cae, ponti, caete strette, campi, campiere, vere da posso, fondamente, rive con i sioetti, altane, comigno, i leoni, campanie, cese, colombi, gatti, cocai, brico e barche, acqua alta, sirocco, amiga laguna, marmo ricamà e veri de Muran, Venezia mia, Venezia fatta a man.
0: Che fatta a man, bellissimo, bellissima questa espressione, Gilberto. Sai cosa, se ti conoscevo prima quando ancora insegnavo, sai quanto mi saresti stato di aiuto, perché i bambini del Lido non conoscevano molto Venezia, quindi io li portavo e spiegavo le fondamenta, le calli, i campieri, e avrei avuto le tue poesie pronte. Gilberto, nella prossima vita.
2: Ecco, questa ti dà la data, è del 24 maggio 26, cioè da poco.
0: Pochissimo proprio. Grazie Gilberto.
2: Grazie a voi e grazie anche del poesia che ti hai detto mia.
0: No, grazie a te.
2: Un salutone, un salutone. Non ho più notizie di Ubaldo, so che aspetta ancora.
0: No, ti do notizie dopo. Dopo questa sera, se vuoi, ti chiamo.
2: Ah, perfetto.
0: D'accordo, perché qui siamo in radio, per cui... Ecco. D'accordo, ecco, Gilberto?
2: Comunque... Adesso resto in ascolto allora.
1: Grazie intanto e chiamaci, dacci sempre le tue poesie.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, Aurelio. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Ma pensa, è stato bellissimo scoprire che è Gilberto il poeta. Sono tanto contenta. Allora, dicevo prima che diamo la precedenza, come abbiamo fatto per Gilberto, per quelli che ci chiamano, ma anche per quelli che sono affezionati nostri clienti, stavo dicendo clienti, che però non desiderano farsi sentire in radio, una loro scelta. Ma l'amico Maurizio Fontanella ascolta spesso la nostra trasmissione e scrive delle poesie bellissime, e adesso Aurelio ve ne leggerà.
1: E non dedichiamo niente ai giovani, ai giovanissimi. C'è qualche poesia di qualche...
0: Beh, intanto quello di Stefania e Giacomo.
1: Che ci portano a vivere i momenti in cui sono ancora a scuola, con le poesie di questi bambini.
0: No, dico, questa dei bambini o solo questa?
1: Ah, solo questa.
0: Dopo verranno nominati i bambini un'altra poesia che leggeremo un po' per ciascuno. Allora, annuncio che leggerà Aurelio due poesie di seguito. Una è L'amore universale, l'altra Dove riposa l'amore, ripeto, è di Maurizio Fontanella, che ha scritto tanto, e noi queste poesie le ricaviamo da Una vita in poesia.
1: L'amore universale, un vero battito d'ali per poter volare bene, andare oltre il male, aiutandoci a nascere, vivere e poi morire, senza più odiare, per saggezza e puro amore.
0: Bellissimo. Adesso Dove riposa l'amore?
1: L'innamoramento è l'incastro perfetto di un unico desiderio tra mente, cuore e anima, che può anche ritrovarsi altrove tra le mille pieghe della passione, del fare, desiderare o solo apparire, riposando su una persona o su se stessi, sull'amica, il proprio cane o l'amato gatto, per condividere la gioia incontenibile di un amore appena nato.
0: Perché infatti noi abbiamo fatto una scelta di amore più di coppia, però l'amore, anche nella nostra recita, parliamo di diversi aspetti dell'amore, l'amore per la mamma, l'amore per gli animali, l'amore quello anziano, l'amore dei giovani, quindi ogni tanto anche nelle poesie che andremo a leggere salterà fuori qualcosa che riguarda questi altri tipi, diciamo, di amore.
1: L'amore adesso è una cosa universale, quindi è veramente la cosa.
0: L'ha appena detto Fontanella, che è sempre molto profondo. Abbiamo poi, che adesso, una bellissima poesia. Se avete pazienza, è bella. Perché dico così? Perché è lunga, ma ascoltatela, perché dà tutte le definizioni dell'amore. Ascoltatela se avete voglia, naturalmente. Questa poesia è di Franco Belgrado, ne abbiamo già lette di poesie di questo poeta. È da un po' di tempo che non parliamo delle biografie, ma o ben si fa una cosa o ben se ne fa un'altra.
1: Qui leggiamo le poesie, se vogliamo andare più a fondo fai un altro giro, mica qua.
0: Iva è su internet.
1: È vero.
0: Come te, è vero?
1: Amor. Amor, parola da sempre consumata per dir qualcosa a chi te sta darente.
0: Amor de mama, cos'è desoada per chi na vita gadonà per niente.
1: Amor, che nasce solo ad un quaderno scarabocià da dolci parolette.
0: Amor, fatto di niente, forse eterno per ti finché l'età te lo permette.
1: Amor, del fantoin che slonga i brassi cercando un altro amor trovar salvezza.
0: Amor che dura finché non ti assi, chi per la vita ta dà sicurezza.
1: Amor fatto de basi, de caresse, che ti domandi con quel far da donna.
0: Amor compagnisà, senza tristesse, che se slimega fa sì che se stona.
1: Amor che trova gusto nel suo sfogo dell'occiadina nella stretta sconta.
0: Amor che da principio se par un gioco, par vita nuova che se strada pronta.
1: Amor di chi vuol ben e non ga niente, che dona tutto, anche se che costa.
0: Amor roba da chi nel cuor non sente tutto il dolor se il ben non ga risposta.
1: Amor vecchio nel tempo dei ricordi, ma sempre nuovo quando che ti ho senti.
0: Amor fatto de ben, de basi ingordi, che sveglia drento tanti sentimenti.
1: Amor che dopo un baso te scombina in gioventù se sfogo, se boresso.
0: Amor mai stanco, duro se strassina, anche se gli anni passa, resta il stesso.
1: Amor, se vita, vive fra la gente, de quel rispetto che non ga pigrizia.
0: Amor, voler donar non costa niente, da soggia avere il ben dell'amicizia.
1: Amor, non porta radeghi, brutture, far sì che mal col mal io se confonda.
0: Amor, donarghi a tutte le creature e il mondo sbrassoar da parte tonda. Beh, più bella definizione
1: dell'amore in tutte le sue espressioni. Grazie a Belgrado.
0: Adesso attenti, perché vi parlavo di un cantautore, un grande poeta, ma a me viene voglia di dirvi già chi è. Di solito prima leggiamo le parole, poi sentiamo la canzone, poi facciamo le osservazioni, poi diciamo chi è. Ma cosa facciamo, Aurelio?
1: Ti lascio l'iniziativa.
0: È sempre comodo lasciare l'iniziativa.
1: Ma sì,
0: è sempre una scelta comoda. Allora, non dirò niente. Allora, vado con la lettura. Purtroppo non può contribuire con la lettura Aurelio, perché ho scritto le parole in un modo indecente, tanto che andrò ad agio, perché non capisco la mia scrittura e chi non capisce la propria scrittura
1: è un asino di natura.
0: Vado con la poesia e poi sentiremo il canto. Ricordi? Sbocciavano le viole con le nostre parole. Non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore, ad appassir le rose. Così per noi. L'amore che strappi i capelli è perduto ormai. Non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. E quando ti troverai in mano a quei fiori appassiti al sole di un aprile ormai lontano, li rimpiangerai. Ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Bellissime già le parole. Passo al canto e la voce di chi canta sarà riconoscibilissima. Un attimo di pazienza, come sempre voi siete ormai abituati all'esercizio della pazienza, che fa bene però. Allora andiamo qui, vediamo cosa salta fuori. Non salta fuori niente, riproviamo.
1: Basta, ho capito, non si sente più niente. No, dai.
0: Un attimo. Ma come mai non parte?
1: Non parte, sa, dai che una spinta.
0: Allora, faccio un'altra cosa. La canzone dell'amore perduto. Adesso vedo se me la danno. Scusate, ma non mi era capitato mai.
1: Peggio di così, come siamo ridotti, mamma mia. E voi altri che stia a sentire, ma guarda che bravi che sei, non avevi ancora spento la radio. Qualche non mi sa che ha spento, sa? Ti cerca, canzoncina.
0: Tu va avanti a parlare, Aurelio, così no. Facciamo.
1: Niente, cosa gusto andare avanti a parlare.
0: C'è qualcosa che non va.
1: Mi avevo detto che c'è qualcosa che non va, ma dove? Le idee.
0: Allora, lasciamo così. lascio il telefono e lo spengo un attimo per vedere se poi si riprende.
1: Cosa
0: e, e poi e passiamo oltre invece.
1: Passiamo oltre. C'è canzone, niente sarei fiori. Niente,
0: no, no,
1: canzone.
0: No, la canzone prima o poi la troviamo. La troviamo di sicuro.
1: Meno che
0: allora,
1: credo, eh.
0: Hai tu tutta una serie di poesie.
1: Una serie, capirai.
0: Ho portato diverse poesie sull'amore. Beh, non è stato molto faticoso trovarle.
1: No, è faticoso scattare qui.
0: Tu leggi tranquillo che io intanto vado.
1: Tanto a cercare. E questo di Attilio Sarfatti. Fiori e amor. Caro sto sol che il torbeviso indora, che batte i raggi sola a todressa. Caro sto avril che il sangue ti incolora, sta bavetta gentil che te caressa. Fiori e profumi, su da sta pra, dal pra, te manda a bea primavera e te in ghirlanda. Profumi e fiori, nati nel mio cuor, te porta, Nina, sta canzon d'amor.
0: Commenta Aurelio.
1: E vabbè, dai, sono tutte poesie che inneggiano all'amore. All'amore, qui non è l'amore dei bambini, non è l'amore di altra natura, è il classico amore di un uomo per una donna, per la donna che ama e che vuole immortalare nei versi che lui sa scrivere e che noi leggiamo volentieri. E andiamo a sentire questa di Ugo Moro, invece, Ugo Gigia. Gigia, prova a pensare che un poco suso, 55 anni che siamo sposai, in un viver quieto che non sei più in uso, e sei un bel muccio che non finisse mai, più che passi i giorni e più a sé che diga, che con targhene così tanti e sempre unì, ise stai partuti do una gran fatica, che è deserto non se può chiamar pentii. Sperando di star bene a vivere ancora, senza magagne e senza fare i carioi, vivere tutti do fin a nostra ora. Ringraziamo il destino che ne gadà d'essere feci assieme ai nostri fiori per tutti gli anni che deserto vegnerà.
0: Ed ecco a voi la canzone dell'amore perduto, almeno penso. Lasciamo scorrere eventualmente la pubblicità, ancora un attimo di pazienza e poi ci siamo.

0: mi rifiuto di dirvi chi è il nostro grande Fabrizio D'André, ed è una canzone, una poesia, decisamente una poesia, perché parla, è una riflessione profonda sull'inesorabile scorrere del tempo e su quando va l'amore lentamente a affievolirsi, non è più passione. Però quello che poi mi è piaciuto nella scelta di questa canzone, ne potevamo scegliere altre di Fabrizio D'André sull'amore, perché rimane la speranza, la speranza per un nuovo inizio, e ripete la strofa infatti due volte. Mi mostravi cosa, Aurelio?
1: No, semplicemente che questa canzone ci ha illuminato ancora di più per quanto riguarda il pensiero nostro sull'amore, che comunque ci sollecita sempre, perché l'amore è qualcosa, come dico, che ti accompagna. Te l'ho detto prima, io avevo 6 anni quando mi innamorai della mia compagna di scuola, e che ci accompagna tutta la vita. Qualcuno ci chiama ancora?
0: No, la Roberta, ma ha provato a chiamare, eventualmente non è riuscita, anche perché funziona il telefono. Io faccio così, chiamo io la Roberta.
1: Va bene.
0: E chiedo se ha intenzione.
1: Se ci vuol parlare, Roberta, aspetta la nostra chiamata e ci dirai tutto tu sul tuo amore.
0: Beh, se vuole.
1: No, se vuole, certo.
0: Sei pronta?
1: Se vuol parlare di amore, se vuol
0: io
1: parlare.
0: Io adesso l'ho chiamata, adesso vediamo.
1: Se vuol parlare di brodo, di fasioi, va bene lo stesso, anche
0: amore.
1: Questo. Sempre amore.
0: Scarsetto. No.
1: Niente, qua non.
0: Non suona.
1: Niente. Prova a richiamare.
0: No, riproverà lei dopo, eventualmente. Allora, Aurelio, vai tu con una bella poesia.
1: Una bella poesia, è difficile trovarne una più bella delle altre, sono tutte molto belle.
0: Io ho riprovato intanto.
1: Questa è Aea. E mie care speranze, il nome mio, l'età più bea e il sangue del mio cuor, darave, diciamo in testimonio a Dio, per un attimo solo del tuo amor. Anima, vita, onor tutto daria per un tobaso, e Aegro moriria. Col tuo nome sui avri, Aegro e forte, incontraria senza dolore e la morte.
0: Allora, ho una poesia che ci sta bene dopo di questa, perché parla proprio del desiderio di una coppia, parla lei veramente, di concludere la loro vita amorosa assieme. Adesso provo di nuovo, prima di leggere, risponde a qualcosa il telefonino, però. Roberta, funziona tutto, ma non la sento. Ogni tanto dovrò cambiare telefono, sennò mi licenziano da Radio Vanessa. Provo per l'ultima volta e poi speriamo. Niente. Allora, vi dicevo e spesso noi sentiamo dire nelle coppie che vorrebbero concludere la loro esistenza nello stesso momento, ed è spesso capitato che la morte di uno dopo è stata seguita nel giro di poco tempo dalla morte dell'altro o dell'altra. Senza di te ed è Renata soprecordevole Lanzi. Forse è un'invenzione, un'esagerazione, tanto se è a verità, e vedove in capeo e va. Ma io sento, ho un presentimento, senza de ti non vivaria. Forse perché così invadente de colpo diventaria deficiente, senza scopo de accontentarte, senza è fatica de sopportarte. No, podaria vivere tranquilla, e a polvere de a casa, il segno partera, il terror de a sera, me faria andar da matti. Perciò passemo i fatti. Non stame a sar soia. Rinuncio e vedo avanza. I capei vivemo in alleanza. Mi te curo ti curi mi. E anche da veceti tremolanti andaremo sempre avanti. Pusai, brasso a brasso, qua speranza che un colpo de grazia morire insieme ne fassa. Non è triste tutto sommato, il tema non è certamente allegro.
1: D'accordo.
0: Però come detta, con questo suo modo ironico e scherzoso di Renata, questa bravissima poetessa che si è dedicata alla poesia pur avendo famiglia eccetera, quindi adesso hanno risuonato, quindi c'è qualcosa che non va purtroppo.
1: Che provo a chiamare al telefono qui, ho l'altro numero.
0: Allora Roberta, prova a chiamare in sede, vediamo se andiamo meglio, perché qua il telefonino ha un qualcosa che non dipende da me.
1: Ripeti il numero della sede. Dai.
0: Allora ti ripeto il numero della sede: 04152 388. Ho detto 833, tre volte l'8 c'è. Ripeto: 04152 388883. Ecco Roberto, se proviamo con la radio della sede. Intanto noi andiamo avanti, se tu hai voglia ci continui. Ecco, allora si alza, si schiaccia e si alza il telefono. Pronto?
2: Ciao, ciao Anna.
0: No, ci sentiamo.
2: Ci finalmente. Ciao Aurelio, ciao Anna Rosa.
0: Io spero che sentano, perché credo di aver messo tutti i tasti giusti, ma perché qua, oltre al suor del Sirocco Marso Patocco, ho il suor dei tasti.
2: Mamma mia, una roba grande, porca miseria.
0: Ciao Roberta, tutto bene?
2: Rosa, sì, sì, grazie, tutto a posto.
0: Allora, che cosa
2: allora,
0: ci racconti?
2: Beh, vorrei anch'io parlare d'amore.
0: No.
2: Roberta. Allora, vorrei leggervi questa sera una poesia che si intitola Ho respirato amore.
0: Caspita.
2: Ed è tratta dalla mia raccolta Nel cielo di una pagina bianca, edita da Aletti Editore.
0: Benissimo.
2: Ed è dedicata alle mie care e adorate Marche. Dunque,
0: il cuore è sempre là.
2: È sempre là, il cuore lì, va lì. Danzano nella memoria i ricordi del passato, come fiamme guizzanti in un camino d'inverno. E nel chiarore di quei bagliori ripenso al tempo spensierato di tante estati trascorse con mamma e papà nella casa degli zii, tra le mie adorate colline marchigiane, dove il sole corteggia le campagne con giochi amorosi d'ombra e di luce. Tempo che ad ogni viaggio si apriva per noi come un magnifico fiore che germoglia a primavera tra colori brillanti e brezze gentili. Memoria antica che conservo nel segreto del mio cuore come una pietra preziosa incastonata su un monile d'oro di rara bellezza e manifattura. Perché nel calore di quella generosa ospitalità ho respirato amore vero, quell'amore che ti entra dentro e non ti lascia più, un amore che ti fa volare oltre l'orizzonte in un cielo senza confini.
0: Posso permettermi, Roberta, di dirti che l'hai letta con una dolcezza e una calma diversa dalle altre volte. Quindi
2: grazie.
0: Queste marche
2: sì,
0: te le
2: senti
0: sì. addosso.
2: Sì, perché,
0: ma veramente,
2: sì, guarda, ti dico una cosa, perché io lì praticamente ho lasciato proprio un pezzo del mio cuore, perché prima andavo ogni anno quando erano vivi i miei nonni e naturalmente ho ancora degli zii, però poi sai, dopo le cose cambiano un po', quindi poi uno è preso da altri affari, è più difficile andare giù, insomma tante vicissitudini varie ed eventuali, però ciò mi manca da morire, una roba impressionante, e lì c'è un vuoto che rimane proprio incolmabile.
0: Ascolta Roberta, hai avuto un amichetto amoroso?
2: Io altro che
0: ecco,
2: io
0: perché,
2: quasi avevo 7 anni.
0: No, credevo 7 anni. Amorosetti che ti mi dicessi.
2: No, sì, chi so. Avevo 7 anni,
0: sì.
2: Era un mio compagno di classe,
0: sì.
2: si chiama ancora, insomma, poi ho detto Enrico. Ed era una roba veramente dolcissima, proprio ti vedevi sti dofietti che si tenevano per mano, che ancora adesso, così a ripensarci, sorrido proprio, perché gli vedi proprio la spontaneità, la tenerezza di certi gesti, così che veramente ti lasciano qualcosa dentro e appunto sì. Anche lì non se ne vanno più.
0: Ed è come dicevo prima, se hai sentito sì. Roberta, sì. È proprio amore, è proprio
2: esatto.
0: Amore.
2: Sì, sì,
0: non
2: sì,
0: lo
2: sì.
0: Dico io, è
2: sì,
0: proprio sì. Vero, è proprio amore.
2: Sì.
0: Grazie Roberta, anche perché hai seguito esatto. Il tema della trasmissione, hai seguito.
2: Certo, tu inizio.
0: Perfetta in tutto.
2: Non ho perso neanche una virgola.
0: E anche col telefono di assede, pensa che onore, ti ha aperto la strada del telefono.
2: Ma cioè, quasi che già funzionava, manco quello, Anna Rosa.
0: Anche perché non mi funzionava più il telefonino.
2: Ma tanti, ho provato diverse volte, dopo ti ha provati. Va bene, dai,
0: ciao. Ciao Roberta, grazie.
2: Ottimo, ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Abbassiamo il tasto del telefono. Sì, allora... Vai tu, vado io.
1: Oh, come vuoi, c'è qualche bella poesia da leggere?
0: Io ho sempre belle poesie da leggere.
1: Ah, sì.
0: Nel senso?
1: Io ne ho una che...
0: Vai, vai.
1: Ma ricordo, è un ricordo personale, perché vi ho detto prima che a 7 anni, in seconda elementare, ero innamorato pazzo di questa mia compagna di scuola, Maya. Ma dopo lei non l'ho più vista e allora vabbè, ho avuto qualche altra ragazza.
0: No,
1: così succede.
0: Calmati Aurelio.
1: Va bene, dai.
0: Non te ne fassi a biografia
1: ma
0: adesso.
1: No, che avevo mica tutte, ma questa qui ho preso questa poesia
0: Sarfatti,
1: non è mia, sempre di Sarfatti, che è intitolata Laura.
0: Allora noi la chiamiamo Maya.
1: No, è proprio Laura che vuole anche una Laura.
0: Ah,
1: dopo... per questo che ho tirato fuori da Eser.
0: Ah, basta, non parlo più.
1: Oci color del cielo, oci profondi, profilo greco, bocca porporina, larghe spae, bel petto, cavei biondi e portamento fiero da regina. Dante, Petrarca, Giotto e Raffaello, non ha pensato mai un angelo più bello, un angelo che fa voltare la gente e fa tremare il cuore più indifferente.
0: Ma era proprio così?
1: Beh, insomma, dai, mi piaceva, non dico mica no. L'importante è che
0: fosse... No, perché ha delle virtù fisiche non da poco.
1: Vabbè, ma queste che ha scritte...
0: Oci profondi, color del cielo, profilo greco, bocca porporina. Orca! Sì, ti hai a perdere.
1: Vabbè, sarà io che mi casa a perdermi.
0: Allora, vi dicevo, vado avanti Aurelio.
1: Vai tranquilla.
0: Allora, vi dicevo che quest'anno, ormai l'abbiamo detto 100.000 volte, lo ripeto, presentiamo anche un autore straniero. Ho accompagnato con una canzone, nel caso, come è capitato prima, di Fabrizio D'André, o solo leggendo una poesia. È un grande poeta ed è un grande regista e scrittore turco, come dicevo prima, italiano. È Ferzan Özpetek. È stato è venuto in Italia a studiare, era studente universitario alla Sapienza di Roma e studiava storia del cinema, infatti è un grande regista. Vive a Roma con il compagno che ha potuto sposare sempre a Roma nel 2016. La sua poesia si intitola proprio L'amore. Ascoltate i primi 2-3 versi con particolare attenzione. Scusate un attimo. Che cos'ho imparato sull'amore? Quello che ho imparato sull'amore è che l'amore esiste. Non dimentichiamo mai le persone che abbiamo amate, perché rimangono sempre con noi. Qualcosa le lega a noi in modo indissolubile, anche se non ci sono più. Ho imparato che ci sono amori impossibili, amori incompiuti, amori che potevano essere e non sono stati. Ho imparato che è meglio una scia bruciante, anche se lascia una cicatrice, meglio di un incendio che un cuore d'inverno. Ho imparato, e in questo ha ragione mia madre, che è possibile amare 2 persone contemporaneamente. A volte succede ed è inutile resistere, negare o combattere. Ho imparato che l'amore non è solo sesso, è molto, molto di più. Ho imparato che l'amore non sa né leggere né scrivere, che nei sentimenti siamo guidati da leggi misteriose, forse il destino o forse un miraggio, comunque qualcosa di imperscrutabile e inspiegabile, perché in fondo non esiste mai motivo per cui ti innamori. Succede e basta. È un entrare nel mistero. Bisogna superare il confine, varcare la soglia e cercare di rinascere in questo mistero, di riconoscerci in questo mistero più a lungo possibile. Grande poeta.
1: Bello, bello. Tutte queste poesie mi fanno risentire giovane. Giovane quando appunto potevo innamorarmi, mi sono tante volte innamorato, se vogliamo tante, beh insomma qualche volta mi sono innamorato, e quindi adesso risentire questi versi mi fa sentire ancora giovane. Adesso non so di chi mi innamorerei, se poi lo dico.
0: Ci si
1: mia
0: può
1: moglie.
0: Innamorare a qualsiasi età.
1: Sì, sì, ma se mi innamoro di qualcuno mia moglie mi caccia di casa.
0: No, non bisogna mai dire queste cose. No, no, perché si fa peggio.
1: E ora?
0: Comunque gli amori, quelli della giovinezza, sono sempre logicamente gli amori più, io direi più belli, perché ti lasci andare, c'è più il cuore che la ragione.
1: Vabbè, certo.
0: Diciamoci la verità.
1: E diciamo ai tempi nostri, anche perché devo parlare dei tempi nostri, si parlava solo di amore, amore, non solo non di quello che oggi si fa coincidere con l'amore, cioè il sesso. Il sesso è subentrato dopo, ma l'amore vero è quello che senti dentro, se lo senti nel cuore e lo senti per chi veramente in quel momento è una persona al di sopra di tutto e di tutti.
0: Guarda, mi hai fatto riflettere finché parlavi del fatto che attualmente i nostri giovani, e non è la solita critica dei vecchi, no, dico la verità, io amo i giovani, li amo più degli adulti, ma quel loro buttarsi anche fin da ragazzine, 12-13 anni, sul sesso, come diceva Aurelio, fa perdere tutte le tappe precedenti che sono meravigliose. Io non dimentico, e lo dico sul serio, la prima stretta di mano. Eravamo a Manina e ho sentito la stretta. E io la ricordo ancora, e certi baci non pagano più che il buttarsi improvvisamente a letto e per soffrire e basta, in definitiva. Ma stiamo andando troppo sul profondo.
1: Ma già qui, ragazzi, cambiate canale, perché è avanti di sto passo.
0: Cambiate canale.
1: Va bene. Andiamo
0: questa
1: avanti ora.
0: Letta, aspetta, perché adesso è il ricordo. Tu non ne hai, perché parlo sempre. No,
1: no, vabbè, so anche la poesia, ma questa ne è una con cui volevo concludere, perché.
0: Allora, anch'io ne ho una con cui voglio concludere. Ma allora andiamo verso la conclusione. No, abbiamo
1: ancora
0: 10 minuti.
1: Sì, dai, 10 minuti ancora. E ora andiamo avanti.
0: Allora posso leggere il ricordo dell'amore di questa Caterina Rinaldi? O hai qualcosa di più interessante?
1: Interessante
0: anche questo di Caterina. Vado?
1: Se vai.
0: Solo un punto di memoria. Podaria de tutti de smentegarmi un giorno, ma de ti no, amor mio. Anche se mi resterà solo un punto nella memoria, sarà quello che basta per continuare a ricordarti. Oh, amor mio, so entrata nella nostra vecchia casa tremando e un poco spaventata. De colpo e a me vecchia feria e a sega aperto imbratando i nostri ricordi, de basi e de caresse che già era senza fine. E mi stretta nei tuoi forti brassi, mi sentiva sicura come una piccola sega e cantava a me sogia al sol e alla vita. Ancora adesso sento le nostre parole d'amor che invoca i nostri nomi. Oh, non ho paura a rispondere, anche se fosse tua anima, non avaria paura, sapendo pur che se solo un scherzo della mia immaginazione, stavo a sognare di averti ancora qua con me, amor mio. Ma non è impossibile di sentir dentro il mio spirito, sento più mai vivo il tuo ricordo, che fin adesso mi dai a forza di proseguire. E non so altro di più bello a pensare, anche se mi restasse solo un punto di memoria, e sarà l'ultimo a morire. Tanta nostalgia del suo amore. La capisco.
1: Sempre belle le poesie. Questa qui è un po' invece... no, adesso sentiamo chi ci...
0: Telefono. Pronto?
3: Anna Rosa, sono Lucia Bigarello.
0: Ciao Lucia, hai sentito che funziona il telefono? Fa presto, prima che si blocchi. Di nuovo. Come va Lucia?
3: Insomma, così. Allora volevo farvi un improvvisato, non so se sia l'ultima puntata, comunque io vi volevo leggere una cosa particolare.
0: Grazie, ma non è l'ultima puntata, ma poi lo stesso.
3: Bene.
0: Grazie.
3: E sono contenta che tu mi abbia risposto, perché tu l'apprezzerai di più. Allora, non è una cosa scritta da me innanzitutto.
0: Ho capito.
3: Allora, mi è venuto in mente che io in quinta elementare mi sono ammalata.
0: Sì.
3: Sono stata a letto per più di 2 mesi, 3, per un problema di reumatismi nel sangue, ed era un po' grave la situazione, dovevo anche andare a scuola, eccetera. E ho studiato, alla fine sono riuscita a fare gli esami di quinta elementare.
0: Sì.
3: E ho letto una poesia che si intitolava Il ruscello, solo che non riuscivo a trovarla.
0: Ma sai che credo di conoscerla? Prova!
3: È di Novaro?
0: Mi pare proprio di sì.
3: Vabbè, allora non ti faccio...
0: No, perché non la ricordo... Vai! Perché
3: ma io mi ricordavo le prime parole di questa filastra, che poi è talmente lunga, e io l'ho letta a voce, tutta a memoria,
0: Ma pensa che bravo, ma una volta era così, studiavamo tante poesie a memoria.
3: Ma ero anche malata, insomma, ero una bambina.
0: Caspita, no, la devi leggere, Lucia, scherzi.
3: Allora volevo leggervela perché...
0: Sì, dai!
3: Volevo condividere con voi, perché è una cosa da bambini, so che spesso metti bambini, allora...
0: Sì.
3: Allora, è di Silvio Novaro, si intitola Il ruscello. C'era una volta un giovane ruscello, color di perla, dalla vecchia valle, tra molli giunchi e pratoline gialle, correva snello. E c'era un bimbo che gli tendeva le mani dicendo: «A che tutto cotesto foco? Posa un po' qui, si gioca un caro gioco se tu rimani. Se tu rimani o muovi ad agi passi, un lago nasce e nell'argento fresco della bell'acqua io, con le mani, pesco gemme di sassi. Fermati dunque, non fuggir così. L'uccello che cinguetta ora sul ramo, ancor cinguetterà. Se noi giochiamo, taciti, qui». Rise il ruscello e tremolò commosso al cenno delle amiche mani tese. E con un tono di voce cortese disse: «Non posso. Vorrei, non posso. Il cuor mi vola. Ho fretta». A mezzo, il piano, a leghe di cammino, la sollecita ruota del mulino c'è che mi aspetta, e c'è la vispa e provvida massaia che risciacquar la nuova tela deve, e sciorinarla sì che il sole neve candida paia, e va il gregge che a sera porge il muso avido a bere di quest'onda chiara, e gode sì ho lo sazio, poi ripara contento al chiuso. Lasciami dunque, terminò il ruscello, corre dove il mio dover mi vuole, e giù nel piano, luccicando al sole, disparve snello.
0: Ma pensa, è proprio quella che conoscevo, ma pensa quanto utile era una poesia di questo tipo, sia per la memoria, sia anche per imparare la geografia, tutto sommato, in un modo allegro, piacevole, bello questo tuo ricordo.
3: Io mi ricordavo le prime righe della poesia, sì. E dopo io sono riuscita a trovarla via Google, fatalità, l'ho trovata proprio.
0: Hai fatto bene.
3: Le prime parole, ho detto: «Ostrega, l'ho beccata finalmente».
0: Ma hai fatto una cosa grande, mi è piaciuto tanto.
3: Perché volevo condividere questo momento, che poi non era così allegro, nel senso, perché sono stata tanto malata per 2 mesi, poi sono riuscita a presentarmi agli esami.
0: Questa popò di poesia.
3: Con una signora, con una maestra che era una esterna, maestra, che ha fatto i complimenti alla mia mamma dicendo: la bambina è stata proprio brava, ha detto a voce una poesia, ha ricordato la poesia più lunga che in programma.
0: Grazie, Lucia.
3: Probabilmente.
0: Grazie.
3: Non mi ricordo le mie.
0: Ascolta Lucia, ci sentiamo comunque, va bene? Ti chiamo.
3: Sì, quando vuoi.
0: D'accordo, ciao. Braccio. Lucia, bacioni, ciao Aurelio.
1: E comunque
3: Aurelio e anche Ubaldo, un abbraccio forte. Sì, grazie, ciao, buona grazie. Serata.
1: Ma ti vogliamo sentire ancora anche
0: forse adesso abbassiamo lì. Adesso sì che ci avviamo con la tua conclusione e la mia conclusione.
1: Vuoi già la mia conclusione? Perché?
0: Sì, perché abbiamo solo 5 minuti.
1: Vabbè, ma
0: la mia è un po' lunghetta.
1: La mia invece è breve.
0: Allora va adagio.
1: Infatti si chiama addio.
0: No, è brutto l'addio.
1: Addio, rime d'amore e di tormento, nate in avril, in giorni di pianto e di allegria. Come foglie distaccate dal vento, dal cuor che va da vita, svoe via. Svoe, povere rime, e agrimando de speranza e pietà, sto addio ve mando. Forse a egre starei fra gente cara, forse il destino e a morte ve prepara. E questo quindi è un addio, addio alle rime, addio alle poesie.
0: Io sai come concludo?
1: Concludo.
0: Sempre con Renata Sopracordevole Lanzi, perché ci dà degli insegnamenti. Bene. Magari abbiamo ancora bisogno, non so. Comunque io la leggo, perché dà degli insegnamenti, ripeto, per aggiungere e conservare un autentico amore. Vado. Par n'amor più. Allora, è un titolo un po' strano, perché par, apostrofo, n'apostrofo, amor, tre puntini, più, boh, amor. Vado con la poesia. Qualsiasi rapporto di amor, fresco o vecchio, per non fare a rusine, ga bisogno di tante piccole robe, spontanei, ga da essere i pensieri esoge. Scoltarsi senza giudicar, dimostrar l'affetto sempre, senza ombra dei pregiudizi, dei vecchi tabù. L'amor no gaita, dividere i sogni perché questi si alza sola e quotidiane banalità. Sognare insieme sul domani, sui fiori, sognare a pace. Problemi, baruffe, frustrazioni, sono inevitabili, ma capirsi, amarsi, dai coraggio per affrontare tutto, perché niente è più importante in sta vita che amar e essere amai. E con queste bellissime parole, cari amici di Radio Vanessa, che lo dico per la prima volta a Radio Vanessa, ma lo sanno ormai che siamo in Radio Vanessa.
1: Se no, perché ci ascoltano. Proprio per questo Radio Vanessa.
0: Non ci siamo presentati dicendo siamo di Radio Vanessa. No. Va bene, allora Radio Vanessa qui chiude Poesia Venezia, che neanche questo abbiamo detto.
1: Vabbè, però che avevi sentito tutte queste poesie, poesie veneziane, poesie a Venezia e poesie per l'amore. L'amore che è soprattutto e dentro di tutti noi.
0: Sì. In tutti i suoi aspetti, tutti abbiamo amato e tutti siamo stati amati in qualche modo.
1: Sì, vabbè, qualcuno mi anche detestava, ma insomma qui non fa niente.
0: No, non concludere con tristezza.
1: No, anzi.
0: Amici cari, adesso proprio vi salutiamo, vi ringraziamo, vi aspettiamo e vi assicuro che per me, e penso anche per Aurelio, è un piacere immenso. Noi andiamo via da questa sede sempre molto contenti. Speriamo anche voi. Ciao, ciao.
1: Ci risentiamo mercoledì prossimo. Stavolta saremo noi qui presenti, non come il mercoledì scorso, che eravamo via. Grazie a tutti e a risentirci.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia di
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni. Le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della premier Giorgia Meloni all'assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. La presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni: le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega: non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il presidente John Elkann, il vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce

Ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Boing, boom, chak. Boing, boom, chak. Boing, boom, chak.